0: RCFM, cu noi si deve.
1: Sei ore e mezzo, ritroviamo un'informazione in cui Mathieu Bourguini. Salute Mathieu.
2: Salute Anto, salute a tutti.
1: Dopo il caldo, attenti ai temporali, Mathieu.
2: E ce la fa caso soprattutto se banda di bessi viumi e riubo mezz'orno certi settori sono stati segurizzati ai suoi corsi in prevenzione. Pare che resta di chi proibisce un gagnoning sono stati messi in cismonte per monte. Oggi il rischio di temporali si rappresenta in montagna soprattutto a riubo mezz'orno. Temporali che può non crescere il livello dell'acqua in qualche minuto e parassi un ebog di persone l'onde. O gruppo e a gendarmeria d'Arta Montagna ramenta anche regole essenziali. Fidiate a meteo prima e berte, verificate se le proibite vostro settore preparate a vostra strada e soprattutto un aspetto di berandavine in caso in condizioni bessime. E per fare un punto e un piccolo rilancio dell'estate avremo giusto appunto con noi stamane un comandante di UPGHM di Corsica, Vincent Favier, invitato a reazioni con Camille Parsi, autore meno un quarto.
1: Gigiani sta settimana per Abucciata da Bastiaccia.
2: Il torneo principierà domani e si compierà il 23 d'agosto. Come sempre, l'appuntamento è dato ai passionati di Ucci in Antabiazza San Nicolà, una competizione che riesciuta a raigarsi boiani anni in Bastia. Come noi sappiamo, Battisto Mosconi, il successo e la visibilità di sei discipline sono maggiori di noi.
3: Jean-Charles e Patrick Lamperti sono pronti. A squadra d'organizzatore di decesima edizione di Abucciata Bastiaccia hanno lavorato con forza e determinazione per permettere a questo concorso di essere sempre vivo, ma ci sono assai difficoltà per organizzarlo.
4: Ah, come sempre, le difficoltà ci sono sempre, tecnico, finanziario, anche umani.
3: Questo mercoledì si principia 5 giorni di competizione, ma il più importante sono le giornate di sabato e domenica. Ti giocherà l'Open Internazionale Piero Lamperti, un torneo in cui squadre di tre giocatori, fra elle partecipanti maggiori in cui campioni nazionali e anche mondiali.
5: Jaquel, Lacroix, Cortés, dopo c'è Bodino, Incertain, De La Haye, dopo c'è l'équipe Corse, Bombarlet, Compolet, dopo Grasi, De La Haye, Ferrari, dopo c'è Pien d'Astra.
3: Per sta decesima edizione, i fratelli Lamperti hanno fatto qualche scambiamento.
4: Abbiamo rimpiazzato il concorso famiglia per il quartiere e il paese, ciò che rappresenta il suo quartiere e il suo paese.
3: Scambiamenti ci sono, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, fa parlare di Ebuce in Corsica.
2: E poi il 27 settembre prossimo, una delegazione corsa aperterà in Lourdes per la venuta di Ubaba Leone il 14°, un pellegrinaggio organizzato da Diocesi d'Ajaccio in partenariato in QR Corsica. Un passe bene, passando per tardi, una giornata per 176 persone e piazze sono state messe in vendita il 30 luglio, 80 sono state già vendute. Sarà una vera stonda di fervore di ve per il vigario generale di Corsica, Frédéric Constant.
6: Questa giornata sarà per noi tutti un momento straordinario di essere qui, un luogo che parla a tutti i corsi, in giro al nostro esco, Cardinale Ustio. Facciamo una chiamata a tutti i corsi e tutti quelli che stanno in corsi che abbiano bene a questo evento importante e chiamiamo anche tutti quelli che sono amici e corsi, vorti a Corsica, andare a Lourdes con noi il 27 settembre d'anno. Per partecipare a questa arena c'è un QR code che è a disposizione di tutti, ubiate e l'iscrizione si svolge ovunque a misura, si svolge semplicemente e sarete pellegrini di un giorno per la Corsica per andare a Lourdes.
2: E con l'intervista di Giulia Boffis. E per compiere in Pumonte in Bigu, gli animali vagano aperti oramai da 8 ad ogni giorno di residenti dell'EPAD, un stabilimento in traccia di sviluppare mediazione animale per accompagnare gli anziani, soprattutto quando li giungono, ma di nuovo quando pesa la solitudine, una immersione con una emissione particolare di boi un anno, secondo qualche condizione, i residenti vanno oramai bene con gli animali compagni all'EPAD. In Bigu, Roland Frias sta questa mediazione di gens la realtà d'ogni giorno.
7: Quando la Franca a borta di a casa di Ridira, da Guccia Joyeuse, si rallegrisce nei visi di tutto ognuno, sta labrador di Dodejani è diventata assai più che una mascotta per i residenti, con Christophe Morillon, responsabile di esploitazione di terapia, partecipa a sessioni individuali, in particolare per travagliare mobilità o stimolare persone che si trovano in difficoltà. Esploitazione accoglie di nuovo una mija pirouette, tre sumeri e tre cabretti, cui sumeri per permette nous l'attività per esempio di va bulta i rigordi e di raminta i gesti e l'usili d'andu. Per Giambatti, 72 anni a presenza di joyeuse e soprattutto una sorgente di reconforto, conta che la vene sina sostanza e che la liberta una gioia tamanta. Per le squadre di l'EPAD diventa così l'animale un mediatore, un mezzo per creare l'EA, fa crescere l'interesse e l'attenzione di residenti e facilità a sua adattazione a questo nuovo luogo di vita.
1: Ecco per l'informazione, Mathieu, a dopo.
2: A dopo, Anto.
8: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
1: Per la Gorsiga, Sutana. Stamattina, il sole è radioso, ma presto, al principio di dopo mezzogiorno, tempo al polo scoppia nanta i due sevi e nanta i montagne, tra i nuli e schiaride restano lardi, ma a fine di giornata, acquazzoni polo casca dappertutto, temperature massime di giornata intorno a 30 di gradi in alta montagna. Per Agorsiga Soprana stamattina il tempo è bello e solello, questo bello tempo durerà per il resto della giornata, tanto schiaride e passate di nuvole. Si succede dopo mezzogiorno, questi nuvoli possono portare acquazzoni, possono anche essere temporalesche, temperature massime della giornata 33 gradi e 24 gradi nanta e montagne.
9: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: On parlait de temps, évidemment, on l'attend toutes et tous, la pluie. Alors on espère qu'elle sera pas forte pour qu'elle ne glisse pas sur la terre, mais plutôt qu'elle la pénètre. Et sur GNT tout de suite avec à quoi justement.

0: Patricia Gattajega sur RCFM. Sept heures et demie, nous retrouvons l'information avec Mathieu Borrini. Salut.
1: Salut Anto, salut à tous.
0: Caldo et temporali, ti vuole a fa caso Mathieu.
1: Ie sobra du tu besi viu mieri u bu mesiorno gertize torri so stati segurizade i su corsi in prevenzione, pare ci arresta di chi puibisce nu gagnoning so stati messi in cismonte pu monte, odio u risi gui temporali se rappresente montagna, sobra du tu nu bu mesiorno, temporali chi ponu va cresce u livi lui l'acqua in qualche minuto, u rupu di a gendarmeria d'arta montagna ramenta unque regole essenziale fidiade a meteo prima iberte, berivigades e le proibido ostru zettore e sobradutto ad un'aspettade beperte in caso di condizioni bessime. E per fare un punto e un piccolo rilancio dell'estate, avremo giusto appunto con noi il comandante di UPGHM di Corsica, Vincent Favier, invitato a reazioni con Camille Parsi da qui a qualche minuto.
0: Attenti di nu au fogo.
1: Dopo un po' di una zairi, il fogo è picciato e deperò se l'aliria quasi qua tretta risolta di Corsi da eviare, dice sette spini voghi sono intervenuti per spini e lo. Un piccolo fogo igeremo un paragone con quelli che mongono conosciuto poco tempo fa, ma che mostra che il pericolo è sempre presente.
0: Giustizia va in cui l'affare di l'aggressione di Linguizzetta.
1: E a seguito in cui processo di tre giovani messi in causa rimandato il 24 settembre a un mandato di divisa, i prevenuti da 20 a 27 anni passavano ieri davanti al tribunale correzionale di Ostia in un quadro di una comparuzione per violenza in riunione. Jorge Mari Battini e Tiene Giuli e Orso Grigeli sono ormai in detenzione provvisoria. I fatti si sono sbucinati un 9 ottobre a una litiga nata a Strava. Pare che le persone di una famiglia erano state minate urtando un casazzo in Linguizzetta, un'aggressione che ha ingenerato incapacità di lavoro di lui a 45 giorni per le vittime. I tre giovani erano stati piazzati in guardia custodia il 14 agosto in cui una giovane è stata capiata ai bui.
0: Certi ferevenu meglio di prega, Mathieu.
1: E ne hanno la possibilità, il 27 settembre prossimo, una delegazione corsa aperterà in Lourdes per la venuta di Baba Leone il 14, un pellegrinaggio organizzato da Diocesi d'Ajaccio in partenariato in QR Corsica, che per l'occasione mette a disposizione un avvio diretto per Tarbes. Un passe bene in una giornata per 176 persone, un'ampia opportunità per Aline Castellani, Meressa di Piana, in carregata ai pellegrinaggi per il Diocesi d'Ajaccio.
2: 176 persone che potranno partire da Ajaccio in avvio con Air Corsica, da Ajaccio a Lourdes, più un bus che ci porta dall'aeroporto di Tarbes a Lourdes, e ci sono 176 piazze, e allora che noi parliamo, a metà di già sono state biate. È importante, mi pare, per i corsi, che per quelli che sono mai stati a Lourdes, che la giornata potrebbe andare a Lourdes, a Lourdes e per Lourdes, e gli stessi dame per brigare a Lourdes, gli stessi dame per bere o bava che farà la messa a Lourdes.
1: E se volete aperte, potete ritrovare un QR code specifico nel sito di Diocesi Pepia e Ostrebiezze. Tutte le informazioni da ritrovare nel nostro sito ici RCFM.
0: Un bello anniversario per Buccia da Bastia, ciao Mathieu.
1: Io tornerò vestito di Aiso e Gianni Guistano e principierà domani per compiesi il 23 d'agosto. Come sempre, l'appuntamento è dato ai passionati di Ucci in Anta Biazza San Nicolò, una competizione che riesce a raigarsi di boiani anni in Bastia. Ma come noi sappiamo, Battisto Mosconi, il successo e la visibilità di sei scibline sono meglio in Corsica.
3: Jean-Charles e Patrick Lamperti sono pronti a squadra d'organizzatore e di decesima edizione di Buccia a Bastiaccia, hanno lavorato con forza e determinazione per permettere a questo concorso di essere sempre vivo, ma ci sono assai difficoltà per organizzarlo.
4: Ah, come sempre, le difficoltà ci sono sempre, tecnico, finanziario, anche umani.
3: Questo mercoledì si principia 5 giorni di competizione, ma il più importante sono le giornate di sabato e domenica, che giocherà l'Open Internazionale Piero Lamperti, un torneo in cui squadre di tre giocatori, fra elle partecipanti maggiori, in cui campioni nazionali e un coup mondiale.
5: Jacquel, Lacroix, Cortés, Dubuche Bodino, Incertain, De La Haye, Dubuche, j'ai équipé course, Bombarlet, Compolet, Chabdou Grazi, De La Haye, Ferrari, Dubuche Pien d'Astre.
3: Per sta dedesima edizione, i fratelli Lamperti hanno fatto qualche scambiamento.
4: Abbiamo rimpiazzato il concorso famiglia per il quartiere e il paese, ciò che rappresenta il quartiere e il paese.
3: Scambiamenti ci sono, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, fa parlare di ebuce in Corsica.
1: E con belle informazioni, Dario Droa torna da qui a una mezz'oretta in cui Camille è parsi.
0: A meteo. Subito un'anta RCFM per Gorsiga Sutana, stamattina usole e radioso, ma presto al principio di un topo mediorno temporale per uno scoppia, nanta i due sevi e nanta i montagne tra i nuli, i schiaride restano larghe, ma vine di a giornata qua zoni, per uno casca dappertutto, temperature massi media giornata. 33 gradi e per Gorsiga soprana sta mattina il tempo è bello e solelo, questo bello tempo dura per il resto della giornata, tanto schiaride e passate di nuvole si succedono dopo un giorno questi nuvoli possono portare acqua zoni, possono anche essere temporalesche, temperature massima massime della giornata 33 gradi o 10.
6: Toyota Monte Otto ha un altro servizio da più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Et puis si vous constatez des difficultés sur la route, n'hésitez pas à nous contacter au 04 95 32 22 22.
7: Ici RCFM,
8: actu local, musique et bonne humeur.
0: À 7h36, c'est l'heure de retrouver une très belle voix. Elle est solaire, c'est notre Diana nationale, Diana Saïdjedi, Oumabaez.

0: Earth, Wind & Fire, c'était September. Autour et mezzo, ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Borini, salute.
1: Salute Anto, salute a tutti.
0: Giustizia in cui l'affare di l'aggressione di Linguizzetta.
1: E a seguito in cui bruge su di tre giorni messi in causa, rimandato al 24 settembre, i prevenuti da 20 a 27 anni passavano ieri davanti al Tribunale Correzionale Ostia, in un quadro di una comparuzione per violenza e riunione. Ange-Marie Battini, Etienne Giuli e Orso Grigeli sono ormai in detenzione provvisoria. I fatti si sono sbucinati un 9 agosto dopo una litiga nella strada. Parecchie persone di una famiglia erano state minate urtando in casa sua in Linguizzetta. Un'aggressione che ha indiennato una capacità di lavoro di lui a 45 giorni per le vittime. I tre prevenuti erano stati piazzati in guardia custodia il 14 agosto in cui una giovane è stata aggrappata ai bui.
0: Fa de caso intorno ai fiumi.
1: E certi settori sono stati sicurizzati ai soccorsi e proibiti ai gagnolini in Cismonte e Pumonte. Oggi il rischio di temporali si rappresenta in montagna, soprattutto nel nuovo mezzogiorno. Temporali che possono crescere il livello dell'acqua in qualche minuto. Il gruppo di gendarmeria d'alta montagna rammenta anche regole essenziali. Fidiate a meteo prima aperte e verificate se le proibite del vostro settore, soprattutto non aspettate per aperte in caso di condizioni pessime. E per fare un punto e un piccolo rilancio dell'estate, è morto stamane un comandante di UPGHM di Corsica, Vincent Favier, invitato in reazione. Un'intervista da Ridruan nel nostro sito CRCFM.
0: Attenti di nu al fuoco.
1: Dopo il bo di Winazza, ieri il fuoco è picciato a Edeperos in Aliria, quasi 4 ettari sono stati corsi da Eviare. 17 spini voghi sono intervenuti per spignelo. Un piccolo fuoco giriamo un paragone con quelli che abbiamo conosciuto dopo un tempo fa, ma che mostra che il pericolo è sempre presente.
0: Magagna, amici e Diogo, domani in Bastiglia.
1: Ie festidiamo i giorni a Ucciada o Astiaccia, o torneo principierà domani, si compierà domenica, come d'abitudine appuntamento non ta piazza San Nicolò. Saranno assai numerosi a facassi per passarsi una bella stonda, un evenimento che è riesciuto a arraigarsi in un paesaggio astiaccio dei boianiani. Una normalità mi gerede Battisto Mosconi quando mi conosce il successo di su Yogun de noi.
2: Jean-Charles et Patrick Lamperti sont prontis. A squadra d'organisateur et d'ia DJs ima edizione et d'ia Bucciata Bastiaccia a nous travaillati con forza e determinazione per permettere a stu concorso d'esse sempre vivo, ma ci sono assai difficoltà per l'organizzarlo.
3: Ah, come sempre, le difficoltà ci sono sempre, tecnico, finanziario, anche umani.
2: Stu mercoledì si principia 5 giorni di competizione, ma il più importante sono le giornate di sabato e domenica. Ti giocherà l'Open International Piero Lamperti, un torneo in cui squadre di tre giocatori, fra elle, partecipanti maior, in cui campioni nazionali e in cui mondiale.
4: Jaquel, Lacroix, Cortés, dopo c'è Bodino, Incertaine, De La Haye, dopo c'è l'équipe Corse, Bombarlet, Compolet, dopo Grazini, De La Ferrari, dopo c'è Pien d'Astra.
2: Per sta dedesima edizione, i fratelli Lamperti hanno fatto qualche scambiamento.
3: Abbiamo rimpiazzato il concorso famiglia per il quartiere e il paese, ciò che rappresenta il suo quartiere e il suo paese.
2: Scambiamenti ci sono, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, fa parlare di Ebuce in Corsica.
0: Per compiere i corsi sconteranno o BAP da qui a poco.
1: 27 settembre prossimo, una delegazione corsa aperterà in Lourdes per avvenuto dai Leone il 14, un pellegrinaggio organizzato da Diocesi d'Ajaccio in partenariato in cui è Corsica. Un passe bene passando dove Tarbe in una giornata per 176 persone e piazze sono state messe in vendita il 30 luglio, 80 sono state già vendute. Sarà una vera stonda di fervore e di vepe per ubicare il generale di Corsica. Frédéric Constant al microfono di Giulia Bofis.
5: Questa giornata sarà per noi tutti un momento straordinario di essere qui, un luogo che parla a tutti i corsi in giro al nostro esco cardinale Ostio. Femmo una chiamata a tutti i corsi e tutti quelli che stanno in Corsica per bene a questo evento importante e chiamiamo anche tutti quelli che sono amici e corsi vorti a Corsica andare a Lourdes con noi il 27 settembre d'anno. Per partecipare a questa arena c'è un QR code che è a disposizione di tutti. Ubiate e l'iscrizione si vage ovvero si vage semplicemente e sarete pellegrini di un giorno per Corsica per andare a Lourdes.
1: E cu belle information, il d'arri droit torna da Guia una mezz'oretta in con Camille Parsi.
0: E cu per l'information, Mathieu, a presto.
1: A presto, Antoine.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Le temps de ce mardi 18 août pour la Corse du Sud, la matinée bénéficie d'un soleil radieux. Mais rapidement, des orages peuvent éclater en début d'après-midi sur les Deux-Sèvres ainsi que sur le relief. Entre les nuages, les éclaircies restent larges, mais en fin de journée, des averses sont possibles un peu partout. Température maximale voisine de 30 à 33 degrés. Puis pour la Haute-Corse, la matinée est ensoleillée. Ce beau temps persiste pour le reste de la journée. Cependant, éclaircies et passages nuageux en général se succèdent l'après-midi. Ces derniers peuvent provoquer des averses, sauf sur la partie orientale du département. Elle pourrait même être orageuse. Température maximale pour le jour, 30 à 33 degrés.
7: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et à 8h36, minutes, nous allons prendre la mer à présent avec Imovrini. Amare bello. Pour poursuivre en musique.

0: Vanessa Paradis avec Tandem dans quelques instants. On va randonner sur RCFM.
1: Grâce au tri, les emballages ont de l'avenir. Déposés dans la poubelle jaune, ils sont collectés puis transformés en nouvelles matières. Et c'est comme ça qu'une bouteille en plastique jetée aujourd'hui peut devenir votre polaire préféré en randonnée demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
2: Civadec, fais-moi perdre du mal.
3: Ici matin avec Isoula Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isoula Chemisage, la solution durable partout en Corse.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 8h45 sur RCFM, vous avez mis vos chaussures de randonnée, ça tombe bien. Ingir ou en balade cette semaine dans le Fiume au bout, Christophe Zagalia avec Hugo Pietri à la prise de son, nous emmène à sa découverte en compagnie de Sampiero Mari, un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de cette micro-région.
4: Vous écoutez ici.
5: Ici, RCFM.
6: Deuxième étape dans le Fiume ou dans Ingir ou sur RCFM avec Sampiero Mari, originaire de cette région, vous le savez, passionné d'histoire et de patrimoine. Nous avons quitté la commune de Prunil où nous étions hier à Miatchar. Odie Sampiero ou Simu Alizulac ou Simu Imontagna Dawanta ou Muniment ou di Burtalo di Fiume ou.
7: E siamo davanti a questo monumento qui, che è un simbolo di due paesi e di Sorione di Fiume Orbo. C'è da sapere che questo monumento è il risultato del lavoro di la Socio Memoria di Fiume Orbo, ma soprattutto di una mobilizzazione di tutti i paesani di Lisulaccio e di Fiume Orbo di una maniera generale, che hanno usato veramente fa campa o ricordo di questo momento duro della nostra storia. Via Fiume Orbaccia. Dopo gli anni 70 si mobilizzavano per mantenere questo ricordo, questa memoria e per provare appena a creare una dinamica di trasmissione.
6: Allora, per quelli che sono mai giunti qui a Lisulaccio, c'è questo movimento, ne abbiamo parlato prima, non so di parlare di ciò che ne abbiamo da redo.
7: Yeah, donc la piccola storia du monument e come l'ha detto di chi è stato prima stella a Vina degli anni 70. Dopo c'è la sabbia che la soggio si è strutturata appena di più durante gli anni 90 e per dare una dinamica nuova tra 2013 e 2020 si è sviluppato donc si sono sviluppati cerca e ricerca a livello di nomi di tutte le vittime e anche un discorso storico per provare appena a trasmettere questi momenti forti della nostra storia.
6: Ci sono tutti le dents di deportati.
7: Tra giovani e persone più anziane si dice a poco presso anche sono stati deportati tutti gli uomini del paese tra 15 anni e quasi 80 anni a poco presso. Quindi era veramente un scompianto. Si dice che ci sono a poco presso 200 persone che sono state toccate da questi avvenimenti qui, tra qui in Fiume Orbo e anche d'altri verso Bastia, Geraglio, certe persone sono state fucilate ed altre deportate in Embrun.
6: Parlavo di l'asso, je me moglie di Fiume Orbo, che ha fatto di noi un lavoro di ricerca per probonde, dunque a gente che ben hanno guidi di scoprire tutta questa storia con pareti banelli.
7: Esattamente, c'è stato un lavoro di ricerca e un lavoro didattico. Oggi si può imparare appena di più direttamente andando al sito, andando al sito del monumento, andando a questa storia qui, ci dà qualche elemento di contesto generale e soprattutto ci spiega come infine ci siamo giunti a questo punto assai grave di la nostra storia e di tutta una descrizione di questa giustizia morandina tanta dura per Gorsiga e su Udion Egui.
6: Ammentiamo il giorno di commemorazione?
7: Allora, di tutti gli anni, il 6 di giugno, ci ritroviamo qui, in Fiume Orbo, in Lisulaccio, tutti insieme, in giro al monumento, e a maggior parte di tempo facciamo un piccolo riassunto storico e passiamo una piccola stondetta di spartiera per rendere appena omaggio a tutte queste vittime.
6: et que donc père Samimor il y a une tornade des Bourta di Oviumo beaucoup à l'isola ou simu juste quand ou à Ujimide donc di Ubas di Agumuna et m'acheta à l'isola ou San Piero domani et domani andremo
7: bien juste quand ou Ananta Amanda avait d'appena à Ieja di Santa Lugia
0: à domani Christophe era in giro. On va jouer ensemble à présent. On vous offre une invitation pour deux personnes pour le parc de Saleccia, plus la serviette de BRCFM et le tote bag 04 95 32 22 22. Vous appelez maintenant et le premier appel remporte ces trois lots. Et alors là, c'est un plaisir immense que Tony me fait. Oui, The Power of Love, le pouvoir de l'amour, mais surtout celui de Huey Lewis and the News, retour vers le futur, ici, maintenant. RCFM.

0: Arci FM, cu noi si deve.
1: Siete benvenuti in Arci FM, so de ciò, ritroviamo un'informazione in Comatio Borini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Giustizia in quasi, guida di l'affare dell'aggressione di linguizzetta.
2: O burgesso di 3 giorni messo in causa è stato rimandato il 24 settembre. I prevenuti da 20 a 27 anni passavano ieri davanti al tribunale correzionale di Ostia in un quadro di una comparuzione per violenza in riunione. Ange Marie Battini, Etienne Giuli e Orso Grigedi sono oramai in detenzione provvisoria. I fatti si sono sbucinati un 9 d'agosto dopo una litiga nella strada. Parecchie persone di una famiglia hanno state minate urtando un casa soia in linguizzetta, un'aggressione che hanno generato un capacità di lavoro di 2 a 45 giorni per le vittime. I tre prevenuti erano stati piazzati in guardia custodia il 14 d'agosto, in cui una giovane è stata aggrappata ai bui. Attenti ai temporali in fiume, ieri o pomeriggio certi settori sono stati sicurizzati dai soccorsi in prevenzione. Pare che arrestati chi proibisce il gagnoning sono stati messi in Cismonte Pumonte. Il rischio di temporali si rappresenta in montagna oggi e soprattutto nel pomeriggio. Temporali che possono crescere il livello dell'acqua in poco tempo. Il gruppo di gendarmeria d'Arta Montagna rammenta regole essenziali. Fidate a meteo prima di berte e verificate se le proibite il vostro settore e soprattutto una aspettate per perte in causa di condizioni pessime. Vincent Favier, il comandante di UPGHM di Gursi, che è stato nostro invitato stamane per parlare, a sua intervista è da ritornata al nostro sito ICI RCFM. E poi 27 settembre prossimo una delegazione corsa aperterà in Lourdes per la venuta di Baba Leone il 14, un pellegrinaggio organizzato da Diocesi d'Ajaccio in partenariato in Quer Corsica. Sarà un passe bene passando per Tarbi una giornata per 176 persone. E piazze sono state messe in vendita dal 30 luglio, 80 sono state già vendute. Se la erba può ritrovare il QR code di viaggio non ha usato di Diocesi, tutte le informazioni sono da ritrovare non da uno strusido ici RCFM.
1: Grazie a Mathieu, ci ritroviamo torna un dei giorni a dopo.
2: A dopo Michele.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Stiamo sempre in vigilanza gialla per i Galdamon e aggiustiamo una vigilanza gialla per il temporale tra un'ora e sette ore di sera. Il tempo è piuttosto bello stamani in Corsica Sutana, ma il temporale per la ghiacciata in principio dopo mezz'ora di due sere e in montagna l'attività ad andebolisci abbastanza in furia quantunque e a vindi ornata pulari avere attorno a quanti possibili appena dappertutto. I comuni più forti d'acqua aspettati sono di 5 mm in montagna. Aspettiamo dopo mezz'ora fino al principio della serata un vento a ponenti, mezz'ora ponenti moderato per certi luoghi, temperature tra 30 e 33 gradi, 26 in montagna e in Corsica Soprana oggi a mattinata e a sulla nata beh, ma niuli se ne può sviluppare dopo e annunciare il temporale dopo mezz'ora in montagna e in Orodiano Ligorti. Dopo mezz'ora ci sarà un vento lioanti, nord lioanti moderato e temperature tra 30 e 33 gradi, 24 in montagna.
3: Ici RCFM,
4: acti locale, musique et bonne humeur.

0: RCFM, l'invité.
1: Au groupe Dianadila, Adagom, Piauso, Irolista, Tinago, Tre, Concerti, Aupidiolo, Dumagna, Ibagni di Guagno, Venna, in Perigroce, Sabato, in Baraci, da Ugant, Dolmetto, e un dischetto nuovo, pronta, Paparlani, Ricima, Antonio Marieri, buongiorno.
2: Buongiorno, saluto.
1: Allora, come si passa su Irolista, Tinago, Antopa, Dianadila?
2: Benissimo, c'è gente, ci rompiamo, noi il programma, noi la presentazione, noi la messa in scena, tutto che è lavorato lungo un'annata, anche lui, che faccio un pezzo che non vedremo più, che viene prima del Covid e poi dopo di certe situazioni familiari, ecco, ma sai come le faccio tanti che faccio più dischi, e stavolta lui, facciamo penso d'ottobre con tutte le complicazioni che c'è SDRM, SASM, non ho capito più,
1: e dunque stanno in questi concerti ieri ti dico una nuova maniera di presentare, di mettere in scena un lavoro lungo di un'annata. Come ti travagliato e perché avevi scelto giusto appunto di cambiare certe cose?
2: E perché non ci vuole mica presentare sempre la stessa cosa, la stessa messa in scena, cioè sempre a rinnovare, e hai anche un pubblico che aspetta altro fa, se tu la va, le stesse canzoni, le stesse presentazioni, le stesse cose, il pubblico, e quando si canta si pensa mica a sé, di sicuro, si pensa a sé quando si compone, quando si faccia poesia, ma quando c'è tanto pubblico, cioè piace al pubblico, e il pubblico chi decide chi gli piace o no, e tanto ciò rispetto al pubblico, ecco perché cambiamo, rinnoviamo.
1: I concerti che sono passati a Arena qui, i tre, a maggior parte sono composti di canzoni noi di un dischetto che ha risorto a due mesi.
2: Penso una decina di canzoni, non a 24.
1: Quantunque.
2: Dopo ci sono sempre gli stessi, yoga, chitarra, un cervo, un meridiano, un appiccico, è sempre questo, i successi di anni poi cantare, sono obbligato a cantarli perché hai anche l'aspetto.
1: È vero, e in termini di canzoni nuove le ti dita a Iana di Rincanti era 8 anni fa, dunque l'ultimo dischetto, c'era quantunque un'attesa da parte del pubblico e da nostra parte di noi di creatori, no?
2: Dici
1: l'ultimo dischetto, sì. Sono di già 8 anni che l'è sortito a Ianna di Rincanti, sì. E qui dunque c'era, sì, un'attesa a tempo del pubblico, ma a tempo penso di noi di voi tutti in un gruppo di arrivare a qualcosa di nuovo.
2: Di sicuro, quando non cremo, dico io per un detto faccio una canzone e dopo ci ritroviamo, fermo l'arrangiamento, la conci, cioè a parole mie, che l'arrangiamento, la conci musicale, i vemo a 11. Siamo 11 e 26 strumenti sorrenti, io gli ho capito di dire, e c'è 7 canterini che cantano i solo e tutti gli altri cantano i facciano voce, ma sono sempre gli stessi, siamo 11. Uno se n'è andato, c'è Bonini che non saluta più via di Ava Mia, che ha 2 violi giù, e dunque che io non sono capito di familiare, che ciò te la conto.
1: Sicuro.
2: Importante la famiglia.
1: Sicuro.
2: Diana è là, è una famiglia. Quando ci scontriamo tra di noi, quando parliamo di noi, lo dico Diana, che ha inventato una parola di nome via Stella. Che cosa vuol dire Diana? Aiuto nuda, dopo di nuda, ci capiamo tra noi. Di che c'è una unita, un'embiosa, un'empatia tra di noi che è maniera di poi, poi 33 anni, diciamo, 33 anni.
1: E gli passo il tempo.
2: L'ultima mossa di radio, l'ultimo gruppo, noi di Diana, prima non era meglio 3 o 4. Qui fate l'Andrea, ma va, siamo una mossa, come lo diciamo una mossa. ma ci ha gestito tutto qui. Ci ha gestito i concerti, ci ha gestito pagare ogni canterini qualcosa, sicuro, perché ci ha pagato i canterini, se no i canterini vengono fino a Opidiolo, vengono fino a Badaci, fino all'altro giorno a Sara di Varo, 3 ore e mezzo di strada. le regret, c'est une chimie à passion, c'est une chimie qu'on a voulu faire tremendous, des grands des problèmes de la chaîne, que le groupe économique. Et nous, nous tenons et prions au Seigneur depuis 33 ans.
1: D'accord, grazie. Gianna Di Lalba in concerto domani a Opidiolo, dunque ai Bagni di Guagno, in Perigro Civena, in Baraci, non metto sabato, e aspettiamo dunque da qui a un mese lo trovi, o dischetto nuovo, grazie assai Antonio Marielli.
2: Volevo dire, no, Cegno.
1: Sì?
2: Non sono mica sbagliato, sono mica in Guagno.
1: Cioè, I bagni.
2: Io bagni. Sono Opidiolo. La gente faccia confusione, vedi?
1: E
2: mica
1: in Guagno. No, i bagni.
2: Wow.
1: Ecco, grazie assai Anto.
2: Averci,
1: buona giornata. Dans quelques instants, Marco Biancarelli e Sara Maggia a formazione di Nio, li ha un programma giusto l'opa, monumento una di l'ultima canzone di Diana di l'Alba.

0: Boboum, Diana di l'Alba. Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuri di mille forme, battede, animali, castede, o di no semplicemente forme attondolite, come si può vedere nei disegni dei cittadini. Ma come si formano i nuri? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, stetta senta. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporiglia in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più faccio caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più faccio vritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia avvero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più sta invisibili e i molecoli s'adunisciano per formare goccioli d'acqua minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli granelli di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonnellate d'acqua? Quando c'è troppo vapore, i goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principio è il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulla. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo in un altro bello spettacolo e figliolarete i nuri, saprete che c'è acqua che si adunisce piano piano, badendo prima di valare in capo.
0: Ah, ringraziava assai Marco Biancarelli. Da qui a poco sarà l'ora di ritrovare un notizialetto di Mathieu Bourigny per giocare insieme in cui indovina.
2: Du 19 au 23 août 2026, rendez-vous à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour Aoucha d'Awashtiach. Le grand concours de boules qui fait vibrer la ville pendant 5 jours. Sport, convivialité, tradition et ambiance garantie, Aoucha d'Awashtiach fête ses 10 ans avec RCFM.
3: Du 17 au 24 août, vivez les rencontres musicales de Calenzane avec RCFM. Chaque jour, la musique investit les plus beaux villages de Balagne. Lundi en ouverture, le virtuose violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellhomme ouvrent le festival. Mardi, un concert rare vous attend avec Corresponde. Mercredi, un voyage au cœur de Vienne, Vienne 1811. Jeudi, Canti Intimo avec la superbe soprano Amelie Tati. Vendredi, voyage à travers le piano, l'improvisation, la composition de Jérémy Ababou. Samedi, c'est le Quatuor Léonis. Dimanche, Canto Wincelli. Et lundi 24 août, pour clôturer cette 26e édition, le Requiem de Mozart. Les rencontres musicales de Calenzane venaient vibrer du 17 au 24 août avec RCFM.
2: C'est un Brinoui d'Awagne du 25 au 29 août. 5 jours de musique d'ici et d'ailleurs et de partage à Taluizulac, Perugasevic, San Giovanni Moriani, Sant'Andrea di Ugudone et Talazane. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corse, avec la présence d'Idia Madialis. C'est un Brinoui d'Awagne, d'Awinti Jinku à Winti Noé à Wojt, Kouzouchtenio d'Erchefe.
4: Les éditions Radio France présentent
5: Un printemps avec Arsène Lupin.
4: Un livre et un podcast de Grégoire Bouillet.
5: Qui est-il ? Personne n'attrape le gentleman cambrioleur. Ce génie des coups de théâtre nous séduit et nous déroute. Effrontément rusé, non violent, le prince des voleurs incarne l'esprit prime sautier, drôle et audacieux.
4: Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillet. Un livre et un podcast France Inter, lu par François Morel, disponible sur l'appli Radio France.
6: Et les gars, quand vous étiez petits, vous les appeliez comment, vos frères et sœurs ?
7: Pour ma sœur Justine, c'était Juju.
8: Moi, mon frère, vu qu'il était tout petit, je l'appelais Microbe.
6: Et toi ?
9: Moi, ma petite sœur, je l'appelais par téléphone, environ une fois par mois.
6: Depuis 70 ans, la Fondation Village d'Enfance Ensemble, anciennement SOS Village d'Enfants, agit pour que les fratries confiées à la protection de l'enfance grandissent ensemble.
10: Faites un don sur fondationvee.org pour que frères et sœurs partagent la même enfance.
11: Ici RCFM,
12: la radio de votre été.
11: Ici,
12: ECI.
11: Une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
0: Benvenuti dall'RCFM, sono Didier Andicciori, l'informazione, Mathieu Borini, buongiorno.
13: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Attenta ai temporali in fiume.
13: E ciò la fa caso, ieri di obo mezzogiorno, certi settori sono stati sicurizzati dai soccorsi, parecchi arrestati, proibisce non gagno niente, sono stati messi in cismonte e pumonte, il rischio di temporali si rappresenta in montagna oggi e soprattutto in obo mezzogiorno, temporali che possono crescere il livello di l'acqua in poco tempo. Il gruppo di gendarmeria d'alta montagna ramenta regole essenziali, fidate a meteo prima aperte e verificate se le proibite il nostro settore. E soprattutto non aspettate per perdere in caso di condizioni pessime. Vincent Favier, il comandante di UPGHM di Corsica, è stato nostro invitato stamane per parlare a Sant'Erbista e da ridruanante al nostro sito ici RCFM. Giustizia in cui Brugesu di tre giovani messi in causa l'aggressione di Linguizzetta che è stato rimandata il 24 settembre, i prevenuti da 20 a 27 anni passavano ieri davanti al tribunale correzionale di Ostia in un quadro di una comparuzione per violenza in riunione. Oggi Mari Battini, Etienne Giulia e Orso Grigelli sono oramai in detenzione provvisoria. I fatti si sono sbucinati un 9 d'agosto dopo una litiga in Antastrava. Parecchie persone di una famiglia erano state minate urtando un casaso a Linguizzetta, un'aggressione che ha generato un'incapacità di lavoro di 2 a 45 giorni per le vittime. I tre prevenuti erano stati piazzati in guardia custodia il 14 d'agosto, in una giovane. È stata capiata di boi. E poi il 27 di settembre prossimo una delegazione corsa aperterà in Lourdes per la venuta di Baba Leone il 14esimo, un pellegrinaggio organizzato da Diocesi d'Ajaccio in partenariato in QR Corsica. Sarà un passe bene passando per Tarbi una giornata per 176 persone e piazze sono state messe in bendi dal 30 luglio, 80 sono state già vendute e se la verba può ridruare il QR code di viaggio non ha usato di Diocesi. Tutte le informazioni sono da ridruare non t'a un nostro sito ici RCFM.
0: Mathieu Tanti, ringrazie a voi, una bella giornata e a domani.
13: A domani, Michael.
14: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su tiuburu e basta.
0: Le temps, eh bien écoutez, pour l'instant il fait toujours plutôt beau, mais vous l'avez entendu, une vigilance jaune orage nous concerne de 13h à 19h, avec un risque que les orages éclatent en début d'après-midi sur les deux C, oui, sur le relief de la Corse du Sud, mais également sur le relief de la Haute-Corse et le Cortenay. L'après-midi, on a un vent d'est à nord-est localement modéré sur la Haute-Corse, sur la Corse du Sud, plutôt un vent d'ouest-sud-ouest localement modéré l'après-midi et jusqu'en début de soirée. On attend jusqu'à 5 mm de pluie sur le relief de la Corse du Sud concernant les plus forts cumuls. Pour ce qui est des températures maximales aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse, elles seront entre 30 et 33 degrés, 24 à 26 degrés sont attendus en montagne.
11: Ici RCFM,
12: actu local, musique et bonne humeur.

0: Ici, RCFM. Ici.
1: Le Rousty, Nodon et Campaculomag cette semaine. Une première étape à Carioulou. Carioulou, c'est un village imaginaire situé à Ponténou, un village en pierre créé par Jean-Claude Marquis, devenu une attraction touristique.
0: RCFM et Campacui.
1: Carioulou, un paese imaginar un bord d'istrava in Ponténou, qui fage a virta di uso creador e a curiosità di aiante. Sto paese in pedra è stato vato da Jean-Claude Marquis, giusto sotto uso gas.
2: Io mi ci vedo dei amici che stanno sopra questi. Hanno fatto la casa e a di fuori c'è tubo rossi, che mica bene. All'intorno questa casa magnifica, l'ha vista in pedra. Poi mi è venuto lì di fare casette. E io ho studiato, ho fatto casette, ho fatto 20 gente per 30 gente, per te sto dubbio. Ma poi ho fatto da, ho provato a fare di me. Ho fatto mettere un pantone per un amico e ho fatto una dora. Ma la ho fatta in piazza e dopo l'abbiamo messa dentro come violo, per fine. Dopo ho fatto la chiesa e ho aiutato, da un'altra, veramente mi cavale. E piano piano ho usato tutto lì dentro, ne faceva una, va là, metteva in piazza, ecco, dopo, mulini, ponti, ho messo con l'acqua. Ecco, è diventato veramente una passione.
1: E so più di 20 anni che Jean-Claude ha principiato su lavoro di creazione che fa a curiosità di gorsi come di turisti.
2: Australia, Russia, Ucraina, no, romani, spagnoli, portoghesi, inglesi, o più sono alemani. I gar da Astebis, tutto settembre, ottobre, sbarcano i gar.
1: Altra passione di Jean-Claude a Robanti.
2: Ho fatto un museo, per me, mica faccio visita a amici, a famiglia, e tutte attracci, vecchi affari, di travaglio, di musica, di fotografia, tutto affari così, zappe. Ma pare che faccio questo perché sappi, so che è la giustata, so io che la giustata se sappi, allora, per via, per le bagagne. Pare che si può ammassare, e amiche che sanno, può avere, ogni tanto metterai qui, nel museo, e mi faccio piacere.
1: Più tardi, Jean-Claude Marquis spera che Esoviole e Esoviolino continueranno a intrattare e a far conoscere Carioulou e tramanda a Zobassion. Deuxième étape dans le Rousty. À présent, vous emmène à Bizinki, à la rencontre d'un jeune entrepreneur façadier, Guillaume Fanciello.
0: Et Campacui, Nanta RCFM.
1: Ce matin, Guillaume Fanciello s'active sur son chantier dans une ruelle de Bizinki. Le jeune entrepreneur est en train de restaurer la façade d'une maison ancienne. L'enfant du village a repris l'entreprise de son père.
3: C'est mon père qui m'a tout laissé, je dirais. Et puis voilà, après j'ai continué dans la lancée. Alors mon père, il a créé l'entreprise, ça fait 35 ans à peu près. Et moi, je l'ai reprise il y a 3 ans. Alors on fait toutes les vieilles maisons, les nouvelles aussi, une maison neuve, un peu de partout, mais bon. Et puis ce qu'on fait, c'est les vieilles maisons dans les villages, quoi. La rénovation.
1: Et le savoir-faire est traditionnel.
3: On fait tout ce qui est vieilles maisons, les pierres, les enduits, intérieur, extérieur, ouais. De redonner une vie aux vieilles maisons du village. C'est beaucoup de travail, c'est... De revenir à la pierre comme nos anciens ont fait et redonner une vie voilà, aux vieilles maisons qu'on a au village. À l'intérieur, c'est pareil, on fait des peintures, on fait des enduits, que j'ai appris avec les anciens, donc on a toujours continué dans ça. Remonter, s'il faut remonter des pierres, s'il faut faire du ciment, s'il faut faire beaucoup de choses à la vieille maison, on est capable, quoi.
1: Guillaume emploie 2 ouvriers et travaille sur toute la Corse.
3: Ah ouais, j'en ai un qui est à la machine, qui envoie l'enduit, qui fait tout ce qu'il faut. J'en ai un autre, voilà, qui est pour projeter, pour lisser. Et après, il y a moi pour aider. Alors, il y a des professionnels, il y a les mairies qui me font travailler aussi. Bon, surtout la mairie là, de chez moi du village, Bizinki. Des fois, on m'appelle pour prendre des rampes, pour faire des plaçages, des places pour les voitures électriques maintenant, pour faire des murs qui tombent, s'il faut les renduire.
1: Guillaume Fanciello a porté sa pierre à l'édifice en s'installant au village avec sa famille, espère développer ces prochaines années son entreprise.
0: Et Campacui.
1: Et on continue notre balade dans le Rousty. À présent, on vous emmène à Morosaglia, dans l'atelier d'un jeune ébéniste et créateur d'objets en bois. Il s'agit de Sébastien Mattei.
0: RCFM et Campacui.
1: Il y a des gastines qui Sébastien Mattei a ribia du latte du Juan Calor et du Zoap.
4: Je travaille au legno. Adio, toute la partie de restaurant, tutte vecchie tocche vecchie porte e boh vecchi mobili e tutto lo stesso e aggiungo l'altra partita con là con giro per il legno per fare dimostrazione non te vieri o per fare ciò che mi domanda noi
1: originario di Merusaglia o giovane artigiano ha un'allea stretta con Zobese
4: io sono stato allevato qui in Merusaglia sono stato con un ovradero non ho fatto lo bici ma che lo fermo in Bastiglia quindi siamo sempre vivendo qui in paese eh. Siamo andati a scuola primaria qui bon, che c'è sempre in Merusaglia allora ciò la sapete che io primo sono stato cuginare per 7 anni ho trovato un baccalaureato un BTS per cugina e poi un giorno ho dovuto dire una detta e ho avuto che era un calaro e che aveva sempre la tele qui ma quando avevo un lavoro con cugina veniva sempre qui e mi è sempre piaciuto dunque io ho diventato da cugina mi sono detto ciò che vorrei fare qualcosa aiuto proprio
1: Sebastian ha seguito la sua formazione a usare fare i voyage
4: ha trovato l'apprentissaggio in un calaro in l'oreo di Gazinca che si chiama Antonio Vieschi e per via di lui che mi ha un po' più piaciuto il suo mestiere perché mi ha veramente imparato di dire radio l'amore di un legno quando ho piantato mi sono detto bon, aiuto per la mia presa e volevo fare un paese dunque ho arrivato la tela di Morabo ho ripiato tutto ciò che facevo mo a Boninanzo e così che mi sono ritrovato a far arrivare per esempio queste borte qui, borte a Cagliugola, fare qualche viere per fare dimostrazione appena spiegare niente e ciò la sapete che abbiamo anche scuole di Gorti e bon, d'altri paesi che collano qui per guardare ciò che vediamo e dimostrazione imparare ciò che cosa sono i mestieri di legno e a sapere che c'è assai di dire che oggi non va in stagio di troisième qui con noi.
1: Bancalar, o creador e d'oggetto in legno, a speranza di Sebastian Mattei, o John Bancalar e di Merusaglia, e di boe mantane e sviluppa a sua attività a Longanda. Nous sommes dans le Roustie, nous cette semaine dans et camp à cuit le mag. Restez avec nous.
0: Ici RCFM.

0: Bienvenue à toutes et à tous et Campacu le Mag dans le Roustine où cette semaine, quatrième étape, à présent on vous emmène à Ponteno, au Cantinone, le café-restaurant de Tony Santini.
1: Et Campacu, Nanta RCFM.
0: Au Cantinone, un café austeri e in bordi strade ridoriali in Ponteno. Tony Santini ha aperto suo stabilimento déjà ni va.
2: Andai alla Ria Marina, che ci ha caduto ciò che parecchi antesano, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a ride, e mi compro questa casa con la moglie, con la canina Enzo. E a due giro e di va sta piccola sala così e pececa fa qualcosa sempre e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo qui vita stiamo sopra di questa è una casa che abbiamo mai venuto a correre comprare che abbiamo comprato una ventina anni fa.
0: Un stabilimento di Tony a bar tutto l'anno.
2: Allora qui faccio poco affari perché io sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare che abbiamo salute mi permette tanto. Ma qui fermo ogni tanto, o sabato a domenica, avremo ribasti, cantiamo, veiamo, cioè, come sono appassionato, mi pare a sano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare a qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi gente che gli stessi diremo. Non ci dicono, che vuole il camavale, boh, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo appena c'è sosole. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutte le domeniche scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine, posto che sono in casa, valgo, apro e poi fa che non si sia sempre abituati. A mattina ho il caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo, dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me, amici, non sono mai solo. Più per te, niente, qui sono dove stino, bon, ma malurosamente in dove stino c'è poca gente, questi, sono tutto un po' tenuto, passano, la gente passano, di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è voilà, qualche gente che non di noi a viaggia, allora, come dici, o sabato domenica c'è l'equipa di pastieri, quello di a viaggia, di Moriani, di Voliti, di Agasin, che fa da più, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci buoni momenti.
0: Mantenne questo luogo qui, tra Sperter e Amicizia, e con speranze di Tony Santini per Ugantilone. Dernière étape dans le Roustine. À présent, nous sommes au village de Bisinki sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Gianpietri.
1: RCFM et Campacu.
0: Bibigine au Baez et Bisinki qui Cyril Gianpietri fait gelaler une isoburcinaire. Originaire du Baez et impiegado au gamino hiver une Bastille, Cyril Fadge au Bourcadio, comme est-ce qu'on a attivé?
3: Je suis sempre voulu dans un paese d'abouïmo 6 mois, collaborando à mon maman, la domenica, des vacances. Et dopo, à l'état de 20 ans, je suis voulu dans un paese. Et dopo, du 2010, j'ai eu un arrivo de Bourci. Et la bastione du paese, de mon maman, qui me l'a dado. E quello di un animale, di un fratello di un uomo buono, e un mozio Jean, che aveva porci, cabre e sumere.
0: Cyril, una quarantina di porci.
3: Allevo per vendere un tappeto ai paesani, ai magelli, e ancora certi agricoltori di Ugercone, San Lorenzo, dopo c'è ancora un magello di Pietralba, che mi viene appena di porci, ancora l'estate, per agarne. Dopo mi dombo 2 o 3 porci per anno, per a casa, per me, faccio i nuovi gadili per Natale, e mi copriamo l'onze e mi risulti, e mi sartici.
0: E i giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo è l'aiuto di un moabu e Berra, che mi dà un copo in mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore in mano, dunque un moabu passa e l'ampo a mangiare i porci. E dopo è di noi l'aiuto assai di un mio amico di Ugercone. Per fare ciò che pulire i luoghi e tutto questo.
0: Cyril ha scelto di comprare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questa, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre l'amico, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questi, se c'è bisogno di qualcosa, ci amiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. E c'è la tenegue, c'è la mantenegue, ma è difficile.
0: E per la bene, le biagerie a Cyril Gianpietri dava di più porci e più tardi fa uso a telo per produrre a roba burcina.
1: E Campacu,
0: C'était Campacui, le mag dans le Roustine. On se retrouve très vite dans nos territoires. D'ici là, vous pouvez retrouver les 5 saisons et la 6e en cours des Campacui sur l'appli ICI RCFM. Les reportages des Campacui, c'est aussi en vidéo sur Facebook et Instagram. ICI RCFM. À très vite.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.

E peazi guida baji viuri, di cu Vincent Albertini, Ciseradino Saramaggi, ya cu Marco Biancarelli, ya ostra groniga partir, e ancu ingiro cu Christophe Zagal, ya Simon Ainsam, Simon Antavreguenza Mora, un bon merti a tutti.

0: Didier Zibar l'a dit, l'herbe aïda, l'écho Vincent Albertini, ascoltadelo.
1: Agonicide l'herba d'Itale, sti randi viori chi si venu a un mese iugno, una pianta chi cresce alta, diritta, con fusto chi porta fiori appesi, uno sotto all'altro, come campanelle. I zogulori sono malbi, rosuli, qualche volta bianchi. Nentra u viore ci sono piccole dacche biattade, chi si venu solo se non ci abiginemmo. In certi luoghi, adiamo a noi i campanelli, a virgarella, a sciuppetta, a sciucchetto. A brimanada, cresce wassa, fa gesolo e sovronde a ubee, a piccade a adar. E l'anno obu, fiorisce e si veste di viori magnifici. Ma attenti, l'erba d'Italia è una pianta belenosa. È bella, ma non è mica una pianta chi si goglie o chi si docca, perché tutta pianta bo fa male. Ma di noi una pianta chi può cura, anche se la di è belenosa, sa obra per fabbricare meigine. Eppure, da boi d'impi antichi, è stata ubrada per ugore. Una pianta chi può aiutare, ma chi può di noi essere pericolosa. I zideli eli agunisci a noi pediuga. Piau a noi viore, o metti a noi in mano e o veggi a noi schiata. L'erba di tale, un nemico una pianta come l'altra. E una pianta chi ci insegna chi ha dura, ci può fare bene e male. Allora, se vuoi scontrare, fidiatela, senza strapparla, perché certe bellezze non si toccano mica. Bagetti viuridi.

0: C'était Dire Straits avec Walk of Life à l'instant sur RCFM pour la suite. C'est Marco Biancarelli qui arrive dans Sara Magia et Odieci Bar l'a dit nous, li ustema sante.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuri di mille forme, battede, animali, castede, o di no semplicemente forme attondolite, come si può vedere nei disegni dei cittadini. Ma come si formano i nuri? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, state attenti. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporizza in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più faccio caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più faccio fritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia a vero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più sta invisibili e i molecoli s'adunisci per formare goccioli d'acqua minori minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli raneda di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nulo. Da sotto ci pare leggero, come un cotone. Ma sapete che solo un nulo può contenere centinaia di tonni dati d'acqua? Quando c'è troppo vapore, si goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principia il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulo. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo in su bello spettacolo e figliolarete i nuri, saprete che c'è acqua che si adunisce piano piano, badendo prima di valare in capo.

0: Et je vous le disais, à partir de demain, Bastia va vivre au rythme de la pétanque avec Aucha d'Awashtiach, qui fête cette année sa 10e édition. Ça se passera sur la place Saint-Nicolas. La manifestation se poursuit jusqu'au dimanche 23 août avec concours ouvert à tous, doublette, triplette, concours People, national féminin et temps fort du week-end. Et l'International Open Pierrot Lampert, le coup d'envoi sera donné demain à 17h30 avec un concours en triplette ouvert au village et au quartier. Et puis samedi 22 août, les amateurs de pétanque auront rendez-vous encore à Bastia pour l'un des temps forts d'Aucha d'Awashtiach à partir de 9h. Lancement du 10e International Open Pierrot Lampert en triplette. Et le dimanche 23 août, place aux grandes finales sur la place Saint-Nicolas, toujours avant la remise des prix et la soirée de clôture à partir de 20h. Deuxième étape dans le Fiumour, bon, dans Ingir, où Christophe Zagal et avec Hugo Pietri à la prise de son nous emmène à la découverte de cette région en compagnie de Saint-Pierre Omar. C'est un jeune passionné d'histoire, de patrimoine et il est originaire de cette micro-région. On écoute.
1: Deuxième étape dans le Fiumour, bon, dans Ingir ou sur RCFM avec Saint-Pierre Omar et originaire de cette région, vous le savez, passionné d'histoire et de patrimoine. Nous avons quitté la commune de Prunil où nous étions hier à Miachar. Saint-Pierre ou Simo Alizulach ou Simo Imontagna davanti au monument di Burtado di Ovio Morbo.
2: Et siamo davanti a questo monumento aiguille qui est un simbolo di due paesi e di sorgione di Ovio Morbo. C'è da sapere che questo monumento è il risultato del lavoro di la Socio Memoria di Ovio Morbo, ma soprattutto di una mobilizzazione di tutti i paesani di Lisulaccio e di Ovio Morbo di una maniera generale, che hanno usato veramente fa campa o ricordo di questo momento duro della nostra storia di Ovio Morbo. Dopo gli anni 70 si mobilizzano per mantenere questo ricordo, questa memoria e per provare a penagrare una dinamica di trasmissione.
1: Allora, per quelli che sono mai giunti qui a Lisulaccio, c'è questo monumento, ne abbiamo parlato prima, non so di parlare di ciò che ne abbiamo da redo.
2: Yeah, donc la piccola storia del monumento, come l'ha detto, di chi è stato a prima stella a Vina degli anni 70. Dopo, c'è la sabbia che la soggio si è strutturata appena di più durante gli anni 90 e per dare una dinamica nuova tra 2013 e 2020 si è sviluppato, dunque, si sono sviluppati cerche e ricerche a livello di nomi di tutte le vittime e anche un discorso storico. Per provare appena a trasmettere questi momenti forti della nostra storia.
1: Ci sono tutti le dati di deportati.
2: Tra giovani e persone più anziane si dice a poco presto che sono stati deportati tutti gli uomini del paese tra 15 anni e quasi 80 anni a poco presto. Dunque era veramente un scompianto. Si dice che ci sono a poco presto 200 persone che sono state toccate da questi venimenti qui, tra qui in Fiumorbo e anche d'altri verso Bastia, Geraldo, certe persone sono state fucilate ed altre deportate in Embrun.
1: Parlavo di l'asso, je me moglie di Fiumorbo, che ha fatto di noi un lavoro di ricerca per probonde, dunque a gente che ben in ugui di scoprire tutta questa storia con pareti banelli.
2: Esattamente, c'è stato un lavoro di ricerca e un lavoro didattico. Oggi si può imparare appena di più direttamente andando a usito, andando a usito del monumento, andando a questa storia qui, ci dà qualche elemento di contesto generale e soprattutto ci spiega come infine ci siamo giunti a questo punto assai grave di nostra storia e di tutta una descrizione di questa giustizia morandina tanta dura per Gorsiga e su Udione Gui.
1: Ammentiamo il giorno di commemorazione?
2: Allora, di tutti gli anni, il 6 di giugno, ci ritroviamo qui, in Fiumorbo, in Lisulaccio, tutti insieme, in giro al monumento, e a maggior parte di tempo facciamo un piccolo riassunto storico e passiamo una piccola stondetta di spartiera per rendere appena omaggio a tutte queste vittime.
1: et que donc père Samimor, il y a une tornade des Bourta, dit au vieux mot, beaucoup à l'isolat, ou si mou juste à quand ou à Ujimide, donc dit au bas diagumuna, et m'acheta à l'isolat, ou sans pierre ou domaine, et domaine en dérem ou.
2: Il y a juste à quand ou un anta mandat avait à peine à Yéja, dit Santa Lugia.
1: À domaine.

0: e sumenta di rioletà.
1: Era vilet cu terra rujada nanta briguanza mora carreo di dori bi breguna ona jornada a radio obiege di ridroa bi dagu apog o pedi da ostra a domande e babraccio.

0: Era o grupo Bidalba com Mineogo, Gabi e com noi. Saluto Gabi.
1: Saluto Gabi.
0: Allora, come si deve oggi?
1: Un caldo, fresco.
0: Bon, allora vabbè, sta deve un fresco.
1: Allora, vai già io, tu sai, che quando ho fatto l'influo, tutto il mondo dice con me che ha detto a voi, sta dicendo a Gabi di corte. Gabi è tanto.
0: Ma bon, allora ora sarà Gabi di un paese d'Alondo, avete capito? Tutto il mondo
1: di
0: un convento Alondo, ma ora è detta.
1: Cosa vi?
0: Didemi.
1: Oggi voglio fare di nuovo la famiglia Laurelli, tu anni. Non conosco mica, magari intese perché c'è un taglio di agosto. Poi perché c'è un agosto assente. E ma scusa affezionamente a tutta la sua famiglia, che sono giorni, come dicevano nei tempi, segnalati. E cosa vi, la vita è fatta così, la vita dei suoi giorni, io direi, poi ci sono ogni gioia di bene e di niente. Non si può fare nulla.
0: È vero.
1: Non si può fare nulla, malogosamente.
0: È vero, Gabi.
1: A chi tocca tocca.
0: Quando è l'ora è l'ora e poi certa fare sono disgrazie.
1: Qualcosa in luce sono passato. E tu, mamma, ma la vita continua già.
0: Continua già sempre.
1: Se portare bene, si sa così si può scordare di non si scordiamo più, ma si può scordare bene e basta, si può fare di me.
0: E beh, campe muguri gordo, certe orte più difficili che d'altro.
1: Sono come udire, con quelli che sono per tutti.
0: Teniamo in mente tutto ciò che ne avevamo fatto con
1: lui. Dice, capisce, cioè, a pensare con tutto va come udo quello.
0: E beh, e beh.
1: E volerebbe sapere se l'ha avuto una messa sua.
0: Era ieri, a cerimonia, l'intero era ieri in Penta e Gazin, quando è un paese, dunque già va mia all'Aurelia.
1: E chi voglia, io sono mica se lo si può dire, ma io mando questa autorizzazione, se lo può subire una piccola preghiera.
0: Se volete, ho capito.
1: Allora, dico così, non voglio lasciare mica la famiglia, ma sono toccato per quello che per tutto. Signore Gesù Cristo, dati loro riposo in pace. Signore Gesù Cristo, dai loro riposo e tempo, che lo luce l'antaello, un dolume senza fine, e che lo riposi santa pace, amen così sia. E cosa lì?
0: Amen così sia. A ringraziarvi in tutti i casi, Gabi, per questa bella
1: preghiera. E per voi sarà tutto, bisogna ragionare male per queste cose.
0: A ringraziarvi, Gabi, e aspetto questa settimana, sono con voi sino a Benderi, allora aspetto.
1: Vediamo, Zavi.
0: Babraccio, Gabi. Babraccio, a presto, a ringraziarvi. E ci dice per noi, Oise, come siamo oggi in Pizzani?
2: Oh, Zavi, tutto a vedi poi a Romani.
0: Bon, tanto meglio. Chi mi conta di oggi? Ditemi tutto.
2: Ah, c'è poca paradì.
0: Bon, è bumate, come so, è bumate?
2: È bumate, sono belle.
0: Bon, che sei
2: belle,
0: già.
2: Buone, abbondanti e grosse.
0: Ah.
2: Ah, ma non è mica sempre così,
0: mi penso.
2: Perché siano così, con la battesi.
0: A mi penso, a mi penso.
2: Oh, sapevo, rimane aggiuntese a Lorenzo. Lorenzo è già una persona che pure io conosco. Ciuria con due e quando, non da so mica, ma tene i discorsi di una persona come me che ha 30 anni di più e questa è la trasmissione che noi rilanghiamo, non c'è nimo per esempio, vedi ciò che voglio dire, trasmissione non ce n'è mica, i giorni che faccio io, non interessa mica. In sotto mio con piuttosto la risa. Vite, è grave, invece che Lorenzo, cosa lutto, gli è più giovane che a me, gli ho parlato a me, gli ho un giovanotto, e ne mi capo una volta che la faccio, e tengo un discorso che tengo io quotidiano.
0: Di un spirito può essere, Oise, di un spirito.
2: Può essere che in casa in casa non mica una scomicca dunque
0: ma birigonicide quando è l'ubar la birigonicide
2: esattamente esattamente è già un peccato ciò che noi sappiamo noi per la borsa di un travaglio di 60 anni che faccio qui e per esempio in Bizzano non vengo mica un giorno di una cinquantina d'anni interessarsi a luna, della gola, della pala, vite, voglio dire.
0: Io capisco, sicuro, capisco.
2: Beh, è uno dei rari, vi dico, non è mica la prima volta che la sento.
0: E io?
2: Omettimo, una grossa, tutto sta fare qui, se finì non se ne parla più, come dice Nicola qua, sa se te avanti, e lui ha preso a me, un pensa mica così. Io per esempio così a un foresta così all'orto faccio all'anziano e a luna per me è importante e già che è proprio l'importante ma i giorni non si interessano mica vi dico ce ne può essere anche uno ancora mica generalità ma in generale io il discorso di Lorenzo ne sento mica troppo
0: Ma veride, è un sorteio gruppo, per voi in tutti i casi.
2: Ah, vi dico.
0: E vi capisce e vi rigunisce quando lo parla.
2: Esattamente, su tutta la differenza d'anni che c'è. Per esempio noi, a sera, ne parliamo, è normale, ma sono tutti persone di 80 anni.
0: Chi sono della stessa generazione che voi.
2: I giovani dicono, io l'orto ne faccio mica, è troppo difficile, io con gli uditi.
0: Io capisco, sicuro.
2: È così, questa è a dirla.
0: È detta o Ise, avete
2: ricordo, non dai mica salutata a Gabi.
0: Ah, oui, c'era Gabi con noi, è giusto un altro.
2: Gabi è il portaguale, dopo che l'ha incito un ballo. O saperi, a domani.
0: A domani, Oise, babraccio. E domani, qualche consiglio bell'urto, eh? Un biscordato di mica di me, quantunque,
2: Un cenimo, l'ha detto.
0: No, per un momento un cenimo. Mi vuoi dire due o tre consigli, mi vuoi dire.
2: No, non posso mica parlare di quella, vai a parlare di Aluna che l'ha parlato Lorenzo.
0: Ah, d'accordo, con piede, visto la
2: Saveria. Aluna, i Giulioni, 21 luglio, 21 agosto. Aluna, già sfassata. Di Usulioni che pia la soprana,

0: per esempio oggi sa già piantare qualcosa, perché mica c'è la luna è sfassata per questo periodo qui. Questo non è mica esposizione dell'ambientata,
1: No. no, ebbe raghi isulioni a barro la stada dubrada be pedi canicule, perché sa chi per me non era mica veramente una maniera ubrala chi era corretta, perché chi
0: e giustamente
1: non è mica questa.
0: E beh, giustamente Osaveri, un mo' discorso d'innanzo. Se questo qui se ne parla più di affari qui, non è mica normale.
1: E beh, ciò la sape, due li venne non la fare, perché che si dice così.
0: C'è quelli che sono passati innanzi a noi, c'è quelli che sono passati innanzi a noi,
1: N'avevamo assai imparato di nostri anziani e di quelli che sono venuti innanzi a noi.
0: Ecco, ne soffrivano, perché non c'è mica i mezzi che c'è qua.
1: Loro
0: non andano più nemo, già macina a motore. Dunque, quello è un vantaggio.
1: I mezzi non sono più gli
0: stessi. C'ho piuttosto negativo, ma perché mi sa sempre in forza, ho anche un orto, ma sono mica di barro manchevo,
1: Sicuro.
0: Grazie, passagnino per me.
1: Ebbene,
0: mi ha salutato quello che da bene, è un istione.
1: Dice, abbraccio, buona giornata.
0: E domani tu hai un'astuce per il bambino.
1: Aspetta, tua astuce, Uise. Un biscotto da nemica, che?
0: A domani,
1: va braccio.
0: Va bene.
1: Era dice per noi in Bezzani e Nanzu c'era Gabi che ha detto una bella preghiera per la famiglia all'orelli e in codi passiamo a lei e a tutti quelli che hanno versa Kerkissi. È una magnifica canzone per continuare. Feli e Marijo, un mouvier d'Alizo.

0: Un mouvior d'Alice, un Feli et Marie-Jo, Nanta, RTFM, et c'est Philippe, ou Gounoï, salut, et Philippe.
1: Salut, mes amis, salut, et salut à tutti.
0: Comment va-t-il?
1: Va bien. Salutons notre ami Gabi, et disait pour qu'il vienne arriver à ça. Alors, et vous savez, à débouche trois questions, Nanta et Zulion, et à la canicule, il n'y a même qu'à l'istesse, hein.
0: Oui.
1: Isolioni, et la calicule, d'ailleurs, on va un tempo fa l'émission, et a Yuridro, ce qui s'est adoué à ce moment gusti.
0: D'accord.
1: Alors, ciso canoë, tu peux dire, la canicule, l'étape, à Gabitana, à Djalawada, à Jajana, Quels sont tous les noms qui sont stadiés à l'émission per dire à canicule. Okay.
0: Voi avete anche tu a Galdana, mi pare.
1: Questa si dice in Petralba, ma l'altro mondo è tutto così, per giustamente per dire la canicule. Bon, perché Isoleoni, e un nostro amico Giuseppe, un saluto, a Reggio, il tempo Isoleoni a luna è sfassata. E mi ricordo io che qui in paese, a Vagino Ancava, ma fai di meno, è sicuro, ai tempi aspettavano giustamente un tempo i soleoni per fare un legno per l'inverno, per tagliare un legno. Perché se le taglia del tempo i soleoni, un legno che non sia castagno, che non sia leccio, che non sia del potagè, non faceva mica fumme. Faceva mica fumme. Se le tagliato ai tempi i soleoni, passa meglio, brucia meglio, non faceva mica fumme. Voilà.
0: D'accordo, voilà. D'accordo.
1: Questa è una. Dopo voglio ieri la nostra amica Maria Antonia saluto, cercavo giustamente la canzone di Jean Laurile, salutiamo donna, sua famiglia, tutti, moglie. E cercavo la canzone che l'ha cantata un corti quando abbiamo fatto un nostro scontro, la canzone di Jean Laurile, io la conosco, la giurantata, ma la canta radio mica oggi, sicuro, perché chi. Bon. Ma di la canzone che parlava i pastori, i tempi i pastori, chi erano chi bene, chi tutto si rinnova, natura piavuzza, tutto si rinnova, che era la canzone di Jean Laurile che lui canta sempre, e con una maniera, con un verso, con una voce veramente magnifica. Magnifica. La giamparata io così all'occasione di suo scontro così. Bon, ma una canzone radio mica uglie. Voilà. Dopo, se non c'è un tempo, Saveria, se non c'è niente.
0: Sicuro, c'è un tempo, o Filippo, visto la sente, visto la sente.
1: E ricordate che vi ho letto un piccolo scritto. Buono il sogno, chi dirà un giro di un paese.
0: Un giro di un paese,
1: Quello che noi vediamo per Sarucco, ma appena afferente, ma poco presso quello che noi vediamo per Sarucco. E oggi voglio raccontare un fatto che mi tiene veramente a cuore. Noi, se volete, mamma di Radio Verrue e papà di Petralba. Allora, quando noi veniamo, ci li asparte un tempo, di vacanze, mezzo tempo in Verrue e mezzo tempo in Petralba.
0: Tra i paesi.
1: Ecco. Allora, in Verrue, se volete, a casa dirà una vecchia casa, antica, ma veramente una bella casa. E poi c'era lì in giro, un orto, c'è sempre. C'è un orto, so visto che siamo conosciuti da Verrue, che parte da Astra, finalmente a Giugno, quasi ho fatto una spina qua su. C'era una stesa, c'era 14 amandoli, per dirvi.
0: Ah, quantunque.
1: Ecco, allora partiamo da Verrue e andavamo in Petralba. Comunque passavamo via vecchia strada, non c'era mica la nanina ai tempi. Passavamo via questa strada, uno di San Colombano, e faravamo per l'agane, questi.
0: Poca strada.
1: Ecco. E dunque, in Verrue, se volete, c'era l'attenzione, c'era l'affezione, c'era tutto, ma, c'era appena disciplina. Ci li hai allora per mangiare, ci li andare a cercare l'acqua fresca, ognuno a sottorno, eravamo numerosi, tanto meglio, ci li appena disciplina. Ma quando eravamo in Petralba, a casa io amo, a casa paterna, c'erano i ziri, ci accogliano, e era giuga. C'era tanto in mezzo, c'era tanto conforto, ma avevamo libertà, eravamo fuori. E d'altronde, mamone, quando noi partiamo da Verrue, diceva: Ari, allora si negono in un Verrue e Gabri sono cappiati. Per dirmi. E io, allora, sapete, sta strada così, un posso stare una settimana senza arrivare a un tragitto. Anche stamane la giovata. E quando valgo da uso Wolves in Colomba, un lunga fiume, un momento alto, il lago di questi, ci sono i biubi, lunga strada, ci sono i biubi. E beh, a me mi resta sta viura questi, quando ho i biubi, mi dico, dirà a si tempi questi, quando ho i biubi, dirà la libertà. E anche qua, la giugiamata, a strada e libertà.
0: Ecco.
1: Voilà. Voilà. Sono racconti che, come va detto ieri, di Gisellina, che marcano, che stanno, che stanno.
0: Che non si può scordare, non si può scordare.
1: Non ci vogliamo scordare, ci vogliamo scordare. E poi, di tanto in tanto, come si ci va a di passare, di ribassare questi. Ci va a avevamo sterrai che questi.
0: J'ai proposé de jouer nos hymnes, ou faire Gilbert et de jouer nos hymnes, ou en avait mon isogne, ou bien avant ça, puis continuer de toutes les manières.
1: Et bien,
0: et Philippe, à ringradiable, et au bossou, il était sa affaire, il était sa affaire, et bien, mais. Nous au mar et à huit et bien des gusti des règnes et donc et pas ça à moi nous je traite des lignes et goula et tirana ça hier bourri tirano evig tirano renchadi bon tout je cano boemo imagina et avait mon bassa d'assa idem pour gusti et on a gazette on a bicou la gaz campawazol sol ougué noi andava mulestade et so andada miso arrestada non t'as t'as trahou à Zofalade, Bersalandion et Sochta d'Agusti dès 10 minutes donc retour, juste Beramintami, Chokelera à Mozidéline à nos travamis à tout Jokenozimo, père on perd des ouvillons.
1: Simonantaliste
0: sui sport. Ecco, ecco. E per questo che mi ha raccontato ciò che aveva detto a voi, perché chi di tanto un tanto un ciolanda,
1: ciolanda. Di come un pellegrinaggio. Voilà.
0: E proprio questo, un pellegrinaggio, una maniera.
1: Ma ricordo che un tempo quando ero a Parigi, quando ero a Parigi, quando ero al Tau, ebbe un ciranon da fa, se ritornavo a Parigi. Senza va certi punti, certe promenade di montagne, progressa, e beh, partì non era mica contento. Mi mancava qualcosa.
0: Ma bigabisco, Filippo, bigabisco, e di una maniera di dare questo vilo, di giocare noi, di a nostra maniera, in questo non si può scordare, e avevamo reggio di mantenerla, avevamo reggio. Avevamo proprio reggio. A ringraziare in tutti i casi, Filippo, per questa storia, e per me è importante, isente, tutto bene.
1: A presto,
0: un abbraccio, Filippo, a presto.
1: E un saluto a tutti i nostri amici che hanno venuto, a presto.
0: A presto, Filippo, a ringraziarvi. Maddalena è con noi, Maddalena, salute.
2: Saluto, Zavir, saluto a tutti. Bon, Giuseppe, che lo gorghi tutto ciò che l'ha da cura. un abbraccio a un primo che ha chiamato.
0: Gabi,
2: queste parole sempre brave e sante. E Filippo che ci racconta sempre tante belle cose, questi bassi di vita che lui conta, che vengo, che vedo che non sai, mi ha fatto pensare a una volta aveva fatto un regaluccio a mio viola ben Natale e che era, erano cose che le erano fatte a mano dai studenti, ride, e andavano in un magazzino in corti e c'era una formula manto scritta ricamata panna in color d'argento e l'aveva detta Giancarlo le radia giuda, c'era scritto senza radiche un ceale.
0: È bella e più di quella è giusta allora, è proprio giusta.
2: Aggia parlato torno a Guboi di arrivando di Aganicul. Allora io un po' mica amore troppo vestia, aggio fatto aggio cerco, perché io per capire qualcosa cerco su prima l'etimologia di Abarola. Parlavamo di Abarola francese. Canicule. Bon, aggio detto bon. E poi dice un compagno mica. Secondo me un compagno mica Esu Leone, perché dice di Esu Leone di un periodo preciso che va da mezzo luglio, fino al 21 luglio, 20 agosto, invece che un nemico è così, quella. Bon. Alors, on a d'abord n'a pas mica contrarié, mais pourtant on entre. Alors, canicule danerebi da a parola latina, latina canicula.
0: Canicula, ye.
2: Che volerebbe lì? Piccolo bene. Canicula piccolo bene da canis. Canicula in latino volerebbe piccolo bene. Dunque. Su piccolo gane sarebbe a l'astro Sirius che sarebbe a vicino di l'astro di Estelle, non so come si può dire, di una costellazione di un grande gane, di un grande maio, di un grande chien francese. Dunque, sa stella così sarebbe a biolo gigante. E quella che quando la vane a mettersi in cuo sole, queste sono le creanze antiche di l'epoca, e tanto che rende un più, renderebbe o sole un più lo gigante e un più bruciante, verrebbe che il sole è così che lo rugge o più. E dunque, sul periodo, se volete, i romani dunque, chiamavano dies canicularis, bolivi, les jours de la ioni di
0: Ubicurugan. Les jours du chien, il est d'accord.
2: Du petit chien. E cascano proprio, da all'epoca a Roma, cascavano dal 20 luglio al 21 agosto.
0: Ah!
2: Corrispondono ai nostri.
0: Corrispondono ai Zulioni. Ah, che salora!
2: Beride, così dice, no? I più forti calori dell'annata che scava tra luce, perché è scritto in francese. Quando Sarizza Sirius, volesi che quando la castella giunge all'alba, poco non so che lo Sarizzi usole, lo Sibesi usole, suo fenomeno astronomico si bruge a Roma tra mezzo luglio e mezzo luglio. L'antica su Giovanni, su calore, a suo periodo, a presenza di un canuccio di un gelo.
0: Ma per questo
2: che le chiamavano la canicola, la piccola cagna.
0: Allora,
2: è un'espressione, voilà, ecco.
0: Allora, d'accordo, è vero, ma allora, e proprio perché avevamo troppo calore in causa sicuramente un riscaldamento climatico, e dunque si dice per incubare un mese di giugno, ma non sapeva mica che l'era giustamente i romani che avevano dato questo nome per questo periodo preciso.
2: Dunque,
0: che noi chiamiamo i Zuleoni.
2: Ci so che dicono e ci so che non è un altro significato su Leone, non ricordo più, cioè sia sotto il segno di Leone e ce n'è un altro, non so più.
0: Sempre la maggior parte di gente dicono che dirà il segno di Leone, e è vero che in astrologia di il segno di Leone e di Leone.
2: Noi diciamo che non avremmo, come lui dice, non avremmo parecchi su Leone, perché Canicule è impiegato un dosaggio forti calori.
0: Il senso non è mica gli stessi, è giusto questo.
2: Dicono forti calori quando ci sono i segni fisici, quando che tre giorni a fila, per esempio.
0: Che a notte è un calamica la fa.
2: Ecco, tutti i sapori così, o chiamano, non fanno più un periodo. Non fanno più quella da mesa.
0: Un periodo non conta più, non è più questa che passa.
2: È questa che passa.
0: Ah, vedi la regione, Madale, vedi la regione, e ha un par di qualcosa, e Cario Lidor, e Beride, c'ho la cerca e risposte.
2: È così.
0: Ecco, a ringraziare in tutti i casi, Madale.
2: L'inonda, allora.
0: Ma ha fatto un viaggio.
2: A me di no, allez,
0: après. Ecco, babbraccio, Madale. Allez, buona giornata. A presto, babbraccio. Allez, una piccola pausa, appena in musica, con il gruppo Coscienza esiste in Antair CFM.

0: Esiste un gruppo Gushanza non ta RCFM e c'è Battisto con noi. Salute Wati.
1: Buongiorno.
0: Salute, come si de oggi?
1: Buongiorno a voi a tutti, adesso va piano piano.
0: Boh, tanto meglio.
1: Allora, Filippo parla di tanto di prima, era così. Tutto il mondo te ha visto, io sono una famiglia di sette generazioni, il pastore dei due canti, di papà e di mamma.
0: Yeah.
1: Non c'è più nulla che sta a fare, tutto il mondo è partito funzionario. E in campagna ce n'è più pastore lì.
0: Ce n'è meno, e se questo si
1: può. Anche noi ce n'è quasi più. Mm. Ma già dice un amico, mi diceva un somiglio, diceva ciò che porta l'acqua, tutti i giorni c'è più acqua. Dicevo, porto un fiume, mica che l'acqua è polluata.
0: Voilà. È vero.
1: E prima c'era pego, c'era capra, c'era tutto, temo tutto prima.
0: Tutti i misteri che toccano ad terra e all'animale è più complicato.
1: Di travaglio, di pianta all'albero, di pezzi di vigna, e fai i giochi per i pecore, per i buoni, per i cocchi, i concetti. Non si finisce tutto.
0: Un mondo ha scambiato.
1: Con la musanenti, i vallò, i jet ski e tutto a fare così. Siamo a curare montagna, c'è più un pastore, c'è più cattolisti, eh?
0: No, sicura che il mondo ha scambiato la fame di pulite.
1: E poi per più fa bestie. Ho una montagna mi è caduto quando te i pecore in come cucino, io è morto, ma ero tutto in catastrofe. E ci giugnano che gli agri vuol dire pecore. No, si può travagliare anche secondo giorno.
0: Guarda, è sicura,
1: prima c'era un rispetto di invece, c'era un rispetto di terreni, c'era un rispetto di tutto.
0: Poi ci sono di più in più regole, per essere pastore, per essere agricoltore.
1: Noi andavamo tutti i rumeni, parecchi, ma un poco più. Ma è un altro mondo, un mondo che abbiamo conosciuto noi, e ho taggiato tanti anni oggi. Poi giustamente un anniversario.
0: Felice anniversario a te.
1: Merci, vi ringrazio.
0: Ah, d'accordo.
1: Mamma era nato questa giorno, capo a te, mamma era nato questa giorno, tutta volta.
0: Questa è una bella storia.
1: Entrando e sparisce.
0: E l'affare scambia. Ma ci sono quanti giorni?
1: È stato alluato in campagna, c'era pego, c'era vacca, c'era tutto. E dopo sono intanto funzionario. Ero funzionario e pastore allo stesso tempo.
0: D'accordo.
1: L'ho fatto. Ma era dura.
0: Sicura, l'affare è complicato.
1: Questo, voglio dire, 6 operazioni. Non era con il travaglio prima, ma non si parla molto più di travaglio.
0: L'affare non è più gli stessi, sulla costante.
1: No, stava tutto il mondo campo con mandato. Prima c'è con un travaglio amico, ma non amico.
0: Questo è sicuro.
1: Lui ci vediamo tutto. Sapete come me, siete un paese, come se passava un paese. Ma non è mica per criticare, è questo tempo che l'affare non va più. L'azione sono andata a messa, con un amico in San Pietro, la Faeta. Sapete quanto ne vuoi stuacchi? Due, mica tre, due, e ce n'è centonati. C'è più nulla. Io anche campavo questa terra prima. Era ascoltato, tutto era una quattro, era un pezzo d'acqua fresca, c'è più nulla. C'è che segnale di 100 euro, non so se ti diventano lì. Voilà. È così, un altro mondo.
0: E capisco.
1: E dice che è un'economia, un segnale, sì, prendono i cartucci, prendono i tenuti, poi i crocchetti, i agri, ma mica questa è l'economia che ci vuole creare in cuccia.
0: Me sicuro.
1: Un geniale primo, era un amusamento da domenica, andavo in ostrazia, tutto andavo, tutto. Allora, notte e giorno, non c'è più che sa fare lì.
0: E beh, c'è un mondo.
1: Appunto, te ci passa il turno, che passa 3-4 mila di turno, un giorno può paese, c'è guai a tre orci.
0: In tutti i casi, oggi è il vostro anniversario, allora vi dico d'orna, un felice anniversario, un felice nascimento.
1: Poi andare a messa a processione dopo.
0: D'accordo, e di vera che è festa in paese oggi?
1: È festa, avete il terremoto avanzata con 3 settembre, c'è più niente.
0: Allora, a tutto il mondo, a tutti i paesani de boi, buona festa, buon anniversario, e abbracciamo qui tutto il mondo in RCFM.
1: E vi ringrazio, e a domani se...
0: A domani si diole, a beggio a ci, a ringraziavi. Lorenzo è con noi. On è anche con noi, scusate, ecco qui. Lorenzo, allora. Come si dice oggi?
2: Salute, oggi sono contento, vi sento tutti questi amici pastori, e appena meno tragico che ieri. Dunque, mi tocca i chiamatori, per parlare con tutti questi amici, di Aluna, ben intesa che Aluna è importante. Allora oggi parliamo appena di roba di affari nuovi, come di affari antichi, guardavano a internet, in parlandovi e in stando assente piuttosto,
0: yeah.
2: E per dire agli amici che sono più, assai più anziani che noi, penso che voi no, che tutti i 100 anni, pendente i 100 anni, cambia il giorno. Allora, questo non so mica se non ho ricevuto, tu non hai internet, ma dicono che tutti i 100 anni ci sono l'ora e l'annate e tutto cambia. E di 100 anni dopo rivene sempre allo stesso giorno, allo stesso ora.
0: È come un reset, come dicono in inglese. Non so mica come dire in corso, né in francese, ma conosco in inglese. Un reset, una maniera di ricominciare qualcosa.
2: Pertanto, la maestra deve la lingua e poi felicitati.
0: Ringrazio. Certe volte ci mancano parole.
2: Di una passione, di noi. La gente si sente. Allora, per i venenanti, l'ultimo amico, tutti gli amici, venne inteso con salute, con animo caro.
0: Sicuro.
2: Per via che siamo tutti insieme e che ci parliamo tutti, o quando non ci parliamo mica, ci stiamo assenti, ci faccia sempre piacere.
0: È vero.
2: Allora, parlavano di pastori e so che l'ha detto sto zio che viene in Giamma, che ha preso so che ha capito, quasi alla stessa vita che me, alla stessa vita che Babu, alla stessa vita che tutti quelli che girano di me,
0: Battisti,
2: e che fecero partita di famiglia. E allora si venne per dire che non è mica che ha chi ce la fa parecchia affari per poter campare. E io pastore gozo testimone con eso, da gozo nato, per portare i miei. E sto zio che venne a parlare diceva che era funzionario e a tempo pastore. È vero che ha una vita difficile, ieri ed è passato a Montagnera, ben intesa era una canzone, non era mica forse un giorno di passare la canzone, ma era per contare una storia di quelli che sta famiglia hanno perso un figlio.
0: Era un omaggio.
2: Era un omaggio, ben intesa, l'ho capita così. Era per rivenire in Antai Montagnera non se ne faceva quasi più. E pochi avagiano, e quelli che avagiano straziano, per dimmi che mi posso contare a me a Montagnera. All'ultima, una e l'ultima Montagnere, soprattutto da Ebianice a Leria, detto i pianiccia sopra tra Mezzantallone e a Leria. Siamo per tutti a sera, con mica una migliaia di animali, ma più di 700 animali. E a sera siamo giunti in tallone. Questi abbiamo mangiato bene, hanno inteso, tornati agli amici. E dopo, per un micaico che l'astra non sta con me, ha detto io sto tranquillo e solo, mi riposo appena e domattina è un'ora tutti qui per riperte all'alba. Mi sono arrivato un fusetto, come giacchetta a collo, mi sono lupicato appena. E per dirmi che avete un pastore straziato, o forse passionante, in noi, attenzione, abbiamo nuove maniere. E un momento dato, se erano state due ore in mano, era rimbato un fusetto, o per un gallaggio, dove erano Giuseppe e Bigore, e una vittura è passata, che hanno che forse aveva avuto qualcosa, e se è arrestata quella vittura. E ha giubisato l'anca, non ha giubica avvisato la mano. Oh, quando ha giubisato l'anca, è perduta, rompi gli avete, mi è scappata una risa. E di questa conto una maniera storia di una risata. E dopo la mattina, a 4 ore di mano, ve ne intese, era sempre notte, abbiamo quelle lampane, tutti quelli che giungono, amiche e parenti, per aiutarci, mamma mia. E piemo zona, là. Siamo passati in zona, abbiamo piato tanta giorno, abbiamo piato un giasso che va sotto in San Vincente di Pianello, in Pianello, avanti un in Pianello, abbiamo San Vincente, abbiamo tutta la vista, e a sera, giungiamo Don Agustì, era appena troppo tardi per attraversare la sera, che cola sotto in Fontana Ialada, Iberi, conosco parecchi nomi, mica tutti, malorosamente non si vogliono mica tutti ridere.
0: Ne conosci da abbastanza quanto?
2: Ne conosco più a strada che i nomi. E Ugiasu, più tutto. E per sorte in punti e gallone attraversa Pegnugna l'ore 5, l'Ortigaglio, Caderuccio, un Prado di Campioni, eccetera, eccetera. E siamo restati d'orno due vigli, così, a un fiume in San Vincente, così ci si murava da pena, ci si muriva da rade, mi donna mangiato, e ha già passato un'altra notte vora. Allora, per contarvi che avete un bastone, non è mica sempre facile, come tutto il mondo pensa, ha già passato due notti vora, ma sapete quando la mattina a 4 ore in mano e mi donna, si mi donna per tutti e che mi donna passato a punti e gallone, e mi i bei si sono scalati quando si muoviti in serra.
0: A me penso, a me
2: E a sera vi posso dire un affare che non c'è stato né internet né telefono che qua su belli pochi passano, ci siamo ad una rigiocata e ci siamo girati. Dunque se voi guardate queste vite ce ne parecchi che oramai un'ora non più fa, ma io capisco e capisco per via chi l'ha già fatta, appassionato che era, cosa sempre, e quando ci penso mi scappano le lacrime, e con la preparazione di due giorni in enzo, io là con due e tre mule, e quattro mule, gacche di roba, e strabunte, a mangiusche, cabadoglie, eccetera, eccetera. Ma signore, io che quando l'altra amica e che aveva 30 anni erano ai vesti di paese, io qua su era con i bimbi e stavo sentendo le canzoni. E dunque un momento dato la vita bassa, i nostri anziani, come si dice, diventano i più anziani. E dopo la vita è difficile, perché ci va pure quella a sta due o tre mesi per queste montagne, o solo accompagnati. Ma quando lui c'è, quando credo che appena ienti, avanti che lui unghi, c'è le tre orette di marciapè.
0: Tanti sacrifici, no, di una vita, di una bella vita, appassionata come voi, ma quantunque di una vita di sacrifici, una vita di strade, perché chi...
2: Una vita di fatica, una vita di
0: fatica, perché anche il corpo si fatica, gambe, braccia,
2: dopo per dire che all'amico che parlava prima che i pastori non è mica sempre per piangere, ma ha già conosciuto, vado via un esempio, 20 anni fa in famiglia, come lo si dice, abbiamo sempre avuto quelle mule e quelli cavalli, abbiamo sempre curato la nostra roba di per noi bei stati, ma eravamo anche aiutati dal Consiglio Generale. Perché c'è da sapere un affare che ogni pastore deve essere aiutato per curare la sua roba montagna, se non c'è mica un passaggio per curare con un camion o una vettura. Deve essere aiutato. E allora oggi, 20 anni dopo, ne siamo rivenuti, non siamo più aiutati. Non siamo più aiutati perché dici che 20 anni fa era un parco regionale naturale che ci pagava e che ci aiutava a tutti i pastori di Corsica a montagnare due viaggi per curare la commissione per 8 mesi in montagnera, e che allora con esimio oggi, 20 anni dopo, ne siamo a pagare noi di nostra stacca di l'aiuto che 20 anni avanti c'erano. Dunque ora sì che non ce n'è più che per quelli che promenano.
0: È vero che
2: forse non so che io che testimonio, ma ci sono gli amici grisanti di monagia che sono nei San Bertoli, e un momento dice hanno gli stessi affari e dicevano che noi eravamo faccio tutte le sere, ci salutavamo con le nostre lampane a parecchi chilometri di lugare differente, di bugiare differente, e ci dicevamo sempre che i malvestuti erano sempre i maschere, che con i scarpi erano quelli che facevano i scarpi e che i ghiacci erano gli ultimi mai essere stati puliti. E allora un momento dato, io dico che mi dispiace di parlare e di contare la mia storia personale, mi sono visto che con un tetto di stazzo in 200 anni sfalato, 200 anni dopo, e di un giorno avevo pensato la mattina quando mi sono rizzato. Dunque chi ce la fa? Ci ha lasciato tutto cuore. Ci ho lasciato tutto cuore mio, un volere più che questo.
0: Non c'ho nemica stunassi che i giovani On a piano bio dit non aux forces ou là du coup c'est en azon somica de osoga ma la fare en somica vatino per chi giovani si hanno a piano i mezzi o di va come se li vuole nu veramente evacuè o di ciolave canton che aiuto allora on è mica sulla ragione sicura che sa a vosso Gabi ma ciò che boide o Lorenzo canton che dire che oggi l'affare tocca a lui, tocca a voi e a voi isolamente, dunque l'aiuto non c'è più.
2: No, ma l'aiuto i tempi è un fatto, ma proprio quando lo si parla d'aiuto all'interiore, quando è procurato con una mula checca di feno o i sacchi buenda per gli animali e che può strappare tutto bestigliarsi, non sono mica arrangiato abbastanza bene. Ma l'epica i dando, dire che tutti i nostri anziani avevano quella binata e pulivano.
0: Tutti erano puliti, la fare era mica gli stessi.
2: No, ma so chi solo arriva nel Nanto e so chi pare che non capisce non mica, farà porta so che lo si stava, si era Nenzo. E chi Nenzo dirà un paese che pulia tutti insieme
0: le
2: fratellenze e
0: amicizia. Dirà l'uso.
2: Dirà l'uso di pulire un giasso. Ma allora oggi ci sono uomini che sono pagati per fare un lavoro e l'uomo che sono qui per campare. E non è più come nei tempi. Dunque, deve non fare ciò che lo giure. Ma posto che le nostre montagne, se non è che osserva o qualche piccolo luogo dove la passa qualche corsa, vai a io una fave, vai a io la verità. Se non c'era mica stata corsa a piedi, i nostri giassi erano tutti giosi. Tutti giosi. Tutti gli osi per Cesare non c'era più che scopo e macchie e tanghi burcini e tanghi maligni. Non c'era più nulla altro che questo. È la sola scienza che avevamo che agli antichi e viaggi facevano quella corsa, quella bruminata e si negolano per le montagne. Così no, eravamo all'abbandono completo.
0: E non vivo su manco io contrario, non vado mica io contrario.
2: No, ma al contrario, mi vuoi dire e poi mi dispiace manco. Ma io so chi vivo su io, di chi la
0: ma un amico mica, perché chi c'è di che pensare là, francamente.
2: Io la giugampata, a campera forse torno. Ma voglio un affare che quando è partito della sera con tre mule avanti e con un sacco di ranone si strappa e che vede tre animali e scappano anche i suori.
0: È sicuro.
2: Perché chi sapete chi la somma bende, questo non è nulla, ma c'è un tutto, io sapete. C'è un tutto io sapete. O di perdere un ferro, o di è sempre un strazio in generale, non è mica di mettermi una vittura e poi se ho venuto in crepato andate e vado a ribarare. In montagne,
0: non si no, una maniera i gampa di non è mica un travaglio, beri di gioco lui e questa che è
2: una maniera i gampa.
0: La già mi campara a boi, ma è vera che tutto gues, tutto ciò che è bogontade, tutto ciò che è boite, di una maniera di gampa e di una maniera di vivere un mondo, di vivere una natura, e non è mica solamente come boite in train d'abitura, smarra abitura e andare a travagliare, a fare, non è mica gli stessi.
2: E un campo mica di lavorare accanto, un campo che è di un mestiere, faccio parecchi affari perché non ce l'ho mica avere una banda di pecore, una banda di vacca, una banda di gabbro, una banda di borci. Ce l'ho un'epoca di gabbro, un'epoca di pecore, un'epoca di vacche, o un orto, o le vigne, o un'epoca di erbori. Perché sì, una maniera, io mi è accaduto avere parecchi pensieri in Amoida, mi ha parlato di Avribagaderale, la prima annata era montagna, qua mia famiglia, abbiamo un bandarone di pecore che ho aiutato, e Nimo mi ha detto un'onda, e mi ho piato io per stasera con le pecore, un'indomani era una liria, e le pecore ne ho perso 100 in pochi tempi, in pochi giorni, 100 pecore. Ma se li amaiano, se eravamo stati appena più sostenuti e aiutati da un Stato, io da montagna, per niente 15 o 20 giorni, ho fatto la trascinera con gli animali, ho regolato a mangiare i miei animali qua su, e non si erano mica morti. Questa è stata la prima annata. All'esima annata torna dalli, e pecore torna con guaglione e compagnia longa, hanno avuto un'altra malattia di avrebbe cadere un altro virus. Dunque è per spiegare che se buon fate che un affare vi trovate due beni in un sacco. Sacco sapete che non andate tanto lontano.
0: L'affare non si può mica bassa sempre del tempo così se buon avete un affare come voi sicuro.
2: No, è per via che quando sento parlare di gente che hanno l'anno umorabile e anche più quando li parlano per dire che facevano gli affari nella sua vita per mantenere la sua famiglia e allevare la sua famiglia, ne riveniamo sempre anche qua.
0: E perché che oggi noi, allora, i berghi d'empi sono mica gli stessi, abbiamo qua mezzi, ma non ci vuole mica scordarsi che ancora oggi ci sono gente che stradiano, ci sono gente che stradiano con una mica di che...
2: No, ma è questa che c'è, è nata questa che c'è la rimane tutti quelli, è che qua è i mezzi, ma siamo i non più castigati.
0: E beride, e l'affare...
2: Era meglio un enzo, per rapporto a maniera di campare su pastore.
0: Questa è sicura, ma poi oggi no, e oggi se volete va o pastore, di tutta maniera l'affare è da essere assai complicato. Anche se volete, se siete appassionato, verite gioco lui. Non de fatto per aiutarvi intorno a voi.
2: È tutto ciò che lui dice, ma ciò che lui è non è mica ciò che lui dice. Io sento tutti i giovanotti che hanno l'anno di agricoltrice di noi, ecco felicità, ecco aiuto tutti gli anni come
0: il
2: mondo. Ma dice che quasi che mi dice che se l'ha saputa è fatta sta fa. E portanto non sono mica stato io. Quando gli ho mandato la visita e poi hai fatto strafari, ma ha scelto questa vita così bella.
0: Ma non è mica facile.
2: Non è mica facile, manca appena facile. Allora, siamo stati appena forse troppo lunghi.
0: Abbiamo scudato, era assai interessante. A ringraziarvi allora, e a presto, spiego.
2: A presto.
0: Un abbraccio, Lorenzo. Buona giornata. Tieni di volte, a presto. Sono 3 ore in RCFM, era Lorenzo con noi, c'era anche Battisto con noi, giusto Nanzo e Maddalena, abbiamo parlato di Isolioni, di Agagningola, abbiamo anche parlato di i pastori, di l'uso di Gampa come un pastore, di tutto ciò che olei, dunque se vuoi reagisce non ti ha buonto, ti amate di cari amici, abbiamo dormito una mezz'ora insieme e intanto ci stiamo a Santa e poco, banditi.

0: Bondi di Nanta Freguenza Mora e Angelo è con noi. Angelo, salute.
1: Salute, salute a tutti. Bon, allora, io ho canicule, ho canicula, non ho mai inteso parlare di questa parola qui. E lo si vede, non se ne rubavano mica. Allora, dicevano così. I pastori sapevano che quando la stella Sirius, stella e Agarina, quando è entrata nella costellazione di Orione, a famosa periodo dal 21 luglio al 21 agosto, eravamo dei Zuleoni, canicula inconnu. È una parola francese, sono poi i turisti che dicono quello. So mica se di vostra famiglia che parlavano corso ed è inteso lì canicula o canicule.
0: No, ma canicule, dunque a parola francese, bene di un ladino canigula, dunque un ladino.
1: Arraiga
0: e ladina, dunque.
1: I nostri vecchi erano su leoni e si sentiva che su leoni. E così.
0: E beh, si dice su leoni. De me in tutti i casi si dice su leoni.
1: Era così. Allora, oggi mi parla la radio di Aviga, perché Simone è Viga.
0: Diamo frutto breverido, allora Badia sta assente un cubio che d'abitudine, o Angelo.
1: E ce ne sono tutti i colori. Allora, in Viga se ne trova nel Mediterraneo, a Francia, anche nel nord. Ma gli piace più il nostro Mediterraneo, perché gli giola un calore.
0: Sicuro.
1: Bon. A Viga, con la sua maniera di vortificare, appena un poco strano, di un mistero della natura, che dopo ci si dà, figa di tutte le bambe. Allora, in Figaggiola, di Figaggiola di Bastia, sapete, all'entrata di Nella Manca, questi ce ne... i bastardi quante bolle volete e non sono mica mangiatori ma dopo si sa che a Vortivighera c'è l'esempio che una viga selvatica con i fiori maschi è chiamati o Gabri Vigo in francese le figuier bouc
0: oui.
1: Dopo e so i vighi fiori femmine e le sole che sono capaci di vai frutti che diventano vighe magnatoie. Bon, la prima raccolta si può fare di luglio qui a stivali viuroni, ma la seconda raccolta che va fino a novembre, fino ai freddi, i primi freddi, qui la raccolta di la produzione è aiutata da una vispuccia chiamata in francese bustofage. Poi in corso sono mica come la chiama. L'insetto dove è campato a viga selvatica va a fruttificare un fiore di a viga femmina. E così i vegan, tanto meglio per elli, si mangiano un poco di carne nel suo frutto. Avete capito?
0: Ho capito.
1: E così da settembre a novembre si può cogliere si vighi di tutti i colori. Allora i pastori sicuro, dai hanno sempre una malata della sobrisacca. Allora, ce n'è di tutti i colori. Allora, da marana a Gazinca si può trovare i vighi bianchi che si chiama napolitani o bragiotto o un vigo calabrese che è bianco anche lui. Dopo dei canti di Brugione di Vastellica c'era i vighi verdi e qua è varietà di vighi ben saluti e muscadelli. Dopo Capicorso c'era i vighi neri, qua è varietà di vighi pisciadini, o mori, o cornioli, o negraccioli. Dopo in Aghese c'erano i vighi grigi, e chiamati i grigioni. E nella Valagna c'erano i vighi violetti, e ci sono di noi c'erano i vighi d'oro, chiamato u gentile, e quindi... o vegiano sicca, si chiamava in o vigo cortese, e o vegiano sicca Ozole, o dei bordi. E c'è tante tante altre varietà come o Vigo Bellone, o San Pedrone, o Viga Binzuda e tante. C'è, mi pare 250 varietà in Francia e in Corsica. Ecco, perché se bon, perché se questi buono mica di tutti. Ecco per oggi.
0: Ringraziabio Angelo, era assai interessante.
1: Tanto meglio, vi ringrazio.
0: Ringraziabio assai, buona giornata. A presto Angelo, a presto. Era Angelo con noi che ci ha parlato di Vighi, questo vruto magnifico, un vruto preferito personalmente, so mica se vi piace una boia, gara di dori. In tutti i casi, sappia di chi si natri ore e mezzo, poi di diamant, di da ostra continuè, di baspetto, baspettemo, e awa, stiamo a sentire a secchi con l'arco trionfale, a subito.

L'arco triunfale non ta avreguenza mor e continuemo cu grupo d'oggi du mone l'alba di Ugor e cari amici ci resta un quarto ora allora se volete chiamate di 0495 30 ui 20 ui 20 ui l'alba.

Na bella canzone di un gruppo d'odie e d'umane, l'alba e ugore, cari amici, ci verma dieci minuti a poco breve su se volete de tiamma partigiba a questa emissione 0495 30 ui 20 ui 20 ui c'è Padrizia che vi aspetta donc vuoi de tiamma e intanto un gruppo orizzonte quasi canzone una urta e più.

di un mondo e volevo arrivare a Zovida, a Zovide così e Zoia e Vittorie di vuoi di sì a Zovida, a Zovide così.

Uspechu dies beluiz ou la nanta vreguenza mora e kukar amigi si gompie jte mission e si gompie dide a ostra a ringrazia bi a ringrazia a tutti gueli kanu bartigiba du o di a ringrazia dino a Teo a Nico e a Patricia e poe o bidi guaduma ne be dide a ostra ma noi jte mon sam e sina cinco ore e jte ma santa wa a Francine Massiani cuiso viadi immo viadi dante RTFM.

0: Adi Vinigil de Vanessa Paradis et le magazine RIB. Je vous le disais, à la rencontre cette semaine des abeilles. Evelyne et Christophe Chicoli ont déjà revêtu leur combinaison, mais avant de découvrir le rucher de Balegampolor, il reste une étape importante, allumer l'enfumoir. On écoute.
1: Alors, au brème de comme tout le monde, serra en aiguille, serra nulle, pec qui.
2: Il est comme. Peragaz.
1: Enfin, j'ai un fou, mais à peine à bio. Appena più leggero, prima mettiamo a scorba, mettiamo qui.
2: Appena i villetti e
1: noi? I villetti, dopo è evidente che lo valano, che lo vale qualche garbugio dentro la ugna, perché chi qui ti è accaduto qualche volta, non mica che ora facciamo più attenzione, ma forse siamo appena più fortunati, ma ti è accaduto qualche volta che faceva un pezzo di carbone così, di garbugio dentro, quindi qualche anno dopo. Trovo io coperto un piano. Sì, rouge piano piano, ma rouge, Cioè, vale bene fumigare troppo, perché chi, in tutta maniera, dopo metti a banica. De volte non hai manco bisogno di fare fumo, se le ho calme, ci ha caduto andando senza i guanti. Se le so tranquille, se tu cominci a stuzzicare, basta, come l'umi. Non gli piace mica essere stuzzicato. Allora facciamo qui, dopo non diventa aggressivo, ma basta poco, se la volte cogliamo, beri che c'è l'agitazione, le volte comincia a bere l'agitazione e poi comincia a sbuligare, poi se c'è agora, poi se hai fatto troppo fumo in una porta, perché dopo l'hai fatto golare, quando tu fai il fumo e da sopra e fai arrivare là, dice, amico, se tu sei mica tu, questo che tu colli se tu fai, ma noi, cioè, parecchio, è il parametro più importante di un tempo, perché quando lo faccio freddo diventano più aggressivi. Gli piace mica, a Nimo gli piacerebbe che tu li cacci il tetto di a casa se il tempo minaccia, dunque o freddo, cioè, per tutte queste cose qui, allora se le rigolte più confortevole, perché il tempo è bello, quando tu cominci a fare rigolte per l'ellera, per l'arbitro, da odorno e tutto quello, qui.
2: Cambia appena la fare.
1: Qui ti faccio appena più pizzicare.
2: Tu che mi a bene avere un travel d'estate.
3: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
0: Christophe Anucicoli, apicultore in Val di Campolour.
2: Donc, à haut de droit, il dit maintenant à peine au veau, au piano bien.
1: Oui, mais quand on est tout bien, vous me sortez aussi de cèpe, vous dites qu'il y aura, on s'y spigne plus,
2: Pas de peine à Bémous Papam, Pedi.
1: C'est alors, dis donc, à quelle amie qui me connaissent, ça serait bien mieux qu'on m'en révérait. Alors, je pense à quand. Regarde, mon ami, que c'est dans mon immédiat à la radio, quand vous m'habillez, il y a le même système, je vais faire passer à l'arrière d'un compte que, que nous sortez au vous, mais dans l'astre.
0: Un graziabi au Christophe, à nous et à Evelyne Fontana. RIB à retrouver en intégralité dimanche à 13h et sous au bidon au groupe d'Awagne, coup John.

0: Era diente d'Irlanda di o gruppo ganta o bubulo gorso e ora di redroa a Marco Biancarelli e a Groniga Sara Magia.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuri di mille forme, battede, animali, castede o di no semplicemente forme attondolite come si può vedere nei disegni dei zittedi. Ma come si formano i nuri? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, stetta senta. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporiglia in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più facci caldo, e più l'aria contiene i vapori d'acqua, e al contrario, più facci fritto, e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapore caldo, coda piano piano, e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia avvero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più sta invisibile, e i molecoli s'adunisci per formare goccioli d'acqua minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli granelli di polvere, di sabbia o di sali, e così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero, come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonni dati d'acqua? Quando c'è troppo vapore, si goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principia il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nuvolo. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo nanta su bello spettacolo e figliolarete i nuri, sapparete che c'è acqua che s'adunisce piano piano, badendo, prima di valavi in capo.

par ami Giora Berme Didibi Abej e ci ritroveremo domani e bella sigura buon fin di giornata a tutti Nanta Vreguanza Mora, buonasera e a domani e vi lascio con Renaud, la mère à Titi.

0: Buonasera da voi, combattenti d'onore, qui urgenti si ridrò a Marco Biancarelli. Come si vuol, Manu, i nuvoli, le nuage, come si forment-ils, sarà magia.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuvoli di mille forme, battede, animali, castede, o di noi semplicemente forme attonduriti, come si può vedere nei disegni dei cittadini. Ma come si formano i nuvoli? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, state attenti. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporizza in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più faccio caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più faccio fritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia a vero a spiegazione scientifica. Quando i vapori si rinfresca, un po' più stan visibili. E i molecoli s'adunisci per formare goccioli d'acqua minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli raneda di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero, come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonni dati d'acqua. Quando c'è troppo vapore, si goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principia il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulla. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo nanta su bello spettacolo e figliolarete i nuvoli, saprete che c'è acqua che si adunisce piano piano, badendo prima di valare in capo.
0: Ringraziamo Marco Biancarelli et on salue aussi dans la foulée Jean-Luc de Bastia. Bravo Jean-Luc qui a été très rapide à nous appeler au standard RCFM. Patricia a accueilli son appel et donc qui repart avec deux places. Jean-Luc pour la soirée du 26 août à Perucazevetie avec Mago, Hip Hop, Diatonique Breton et Pat Kala et Super Mojo. Il va se régaler Jean-Luc. Afro Groove, deux places. Une invitation pour deux personnes. Il y aura d'autres cadeaux demain. Il faudra être attentif.